Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

grosso mattone e si sa la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradice.

notte si aprirà, odore di luna e di pietra avranno le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, hanno valutato il senziato dell'eterno via vai.

0: sta sotto di te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio Tutta Italiana. Il 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi, era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota. E al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

manciata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

bassi che spingono il mondo ad un nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

0: più.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
0: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
0: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
0: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
0: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: La mattina italiana.
1: Se la vi passerà anche questo lunedì, se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello, vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill, se ci pensi siamo

Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti amici. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. Con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:32 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, ve lo dico sempre, ve lo ricordo sempre. Io vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre lo stesso orario, che per questa settimana, ragazzi, è cambiato. Non cominciamo più dalle 7:30, ma cominciamo dalle 8:30 e finiamo sempre alle 10. Come sempre poi ci raccontiamo tante notizie, tante curiosità e soprattutto c'è la nostra buona musica italiana per un risveglio, per un buongiorno tutto italiano. La puntata di questa mattina, lunedì 1 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali poter partecipare, perché adesso che insomma è proprio nel pieno, siamo nel clou dell'estate, ci sono un sacco di iniziative e ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri canali social e lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo completamente tutta la nostra quotidianità in radio, ci sono anche tanti backstage, ragazzi, molto divertenti, io vi consiglio di andare a seguirci per non perdervi queste chicche. E tra l'altro poi vi raccontiamo gli eventi ai quali partecipiamo e sempre sui nostri account social potrete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E per questa settimana io vi spoilerò solo che avremo tante belle notizie per voi, tante belle sorprese. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci comodamente in DAB, quindi dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e quindi non solo potete trovare tanti contenuti, come esempio podcast interessantissimi, ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, in questo modo attraverso la nostra applicazione potete portarci ovunque sarete. Andate in palestra, al lavoro, una passeggiata, in spiaggia, ovunque potete portarci e ascoltarci. Iniziamo questa mattinata, scrivetemi dove siete, che fate, se siete in macchina, partite, se andate al lavoro, insomma raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me, poi vi ricordo sempre che potete farlo anche attraverso i nostri account social. Cominciamo questo lunedì con la carica giusta, Irama Cabana.

Abbronzatissima, questa è la colonna sonora della nostra estate 2026. Siamo in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:42. Io sono Chiara Cacciopoli e cominciamo ufficialmente la nostra ora e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato questo vostro risveglio, questo lunedì? Come è partito il weekend? Come è andato? Anche, insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata. Questo scambio c'è sempre, continuerà fino alla fine della nostra produzione, diciamo. Che devo dire, la mia mattinata è cominciata abbastanza bene, nonostante comunque sia lunedì e per me l'inizio settimana penso che sia il più faticoso in assoluto. È andato tutto bene, ci sarebbe un bel caffè, ecco, però vabbè, adesso non chiediamo troppo, lo prenderò dopo. Fatemi sapere anche voi che avete fatto in questo weekend, se magari siete già partiti per le vostre vacanze oppure manca sempre meno. Nel frattempo che aspetto che un po' mi raccontiate tutto quanto, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose, perché se venerdì scorso ci eravamo lasciati con delle notizie relative al caldo e ai viaggi, oggi cominciamo proprio da lì, cominciamo la nostra ora insieme con una riflessione che forse ci porterà a farci delle domande, ovvero: al giorno d'oggi, secondo voi, viaggiamo veramente per vedere posti nuovi o solo per poter dire agli altri di esserci stati? Perché se prima si tornava a casa da un viaggio con un rullino pieno di foto ancora da sviluppare o da rivedere, oggi si torna a casa con una galleria piena di contenuti che non vediamo l'ora di pubblicare o che magari abbiamo già condiviso sui social nel corso della vacanza stessa. E infatti, diciamo, temo che i social abbiano un po' trasformato il viaggio in qualcosa che almeno in parte può essere anche raccontato, no? Mostrato, quasi collezionato, una spiaggia particolare, un ristorante perfetto, un posto dove godersi un tramonto molto estetico, o ancora quella città che magari non abbiamo ancora spuntato sulla nostra lista. Ma il punto al giorno d'oggi è che non basta più esserci stati, no? Non possiamo soltanto dire sì, io sono stato in un posto. Bisogna proprio avere la prova di esserci stati, come ad esempio una foto, un reel, un video, un contenuto che possiamo appunto condividere sui social. E così può succedere una cosa strana, cioè che iniziamo a scegliere in modo volontario o involontario, consapevolmente o inconsapevolmente, una destinazione anche in funzione di quanto magari sarà bella nelle nostre stories, di quanto potrà andare virale un contenuto se andiamo in quel determinato posto. Insomma, si cerca magari il punto più panoramico, già visto mille volte su Instagram o davanti a qualcosa di spettacolare. Il nostro primo impulso ormai non è più quello di fermare

un reel mostrando a tutti che anche noi siamo stati lì, anche noi siamo stati proprio in quel punto specifico. Infatti questo turismo eccessivo non nasce certo da Instagram, no? Ma c'è insomma una faccenda molto più complessa, ma sicuramente i social possono contribuire a creare una sorta di lista globale, no? Di luoghi da non poter perdere, trasformando esperienze un tempo più autentiche e spontanee in mete da collezionare come se fossero un po' delle figurine. A questo punto, diciamo, è una domanda che rivolgo a voi, carissimi ascoltatori: secondo voi si sta viaggiando per vivere qualcosa di nuovo, di vero, o per poter dire agli altri di averlo vissuto? Ecco, cominciamo la nostra mattinata di lunedì 3 agosto proprio con questa riflessione. Fatemi sapere 334 60 45 640, perché sono molto curiosa. Io, diciamo, che un'idea ce l'ho, una mia ipotesi ce l'ho, ma sono molto curiosa di sapere le vostre. Nel frattempo qui la buona musica e le good vibes continuano, perché arriva Canzone d'amore con Joliet, sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Stavo pensando a te, Fabi Fibra, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:56 e i vostri messaggi sono già arrivati. Sono particolarmente emozionata perché è arrivato anche un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice affezionatissima e io ve lo faccio ascoltare subito.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina inizia con Noah che ha finito il centro estivo e si rilassa con me, che sono la sua nonna, e prepariamo un ottimo pranzetto per la sua mamma, così al suo ritorno potrà degustare le nostre bontà.
0: Ma che bello!
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma che bello, grande Teresa, che brava nonna, tra l'altro, posso dire? Avrei voluto avere una nonna come te? Ecco, l'abbiamo detto. Altri messaggi che ci sono arrivati proprio perché stavamo parlando, abbiamo aperto la puntata di oggi, di questo lunedì 3 agosto, sempre con una notizia relativa ai viaggi, ossia oggi con questi social viaggiamo perché lo vogliamo, perché sentiamo di voler andare in un posto e visitarlo e scoprire cose nuove, o piuttosto ci andiamo solo perché insomma va di moda sui social e possiamo testimoniare con una foto, con un contenuto, con un video che siamo stati lì? Ecco, a questa domanda mi avete risposto già in tanti. Andiamo a leggere un messaggio che è parecchio lungo, quindi lo leggiamo velocemente. Veronica ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ogni mattina ti ascolto e mi collego sempre puntuale. Grazie Veronica, grazie mille. Per quanto riguarda invece la notizia sui viaggi, credo che la maggior parte lo faccia per moda. Ecco, perfetto. Soldi di posti, soldi di locali e poco interesse reale nel viaggio in sé. Ma viaggiare è molto altro. Comincia già nel momento di pianificazione di un preciso itinerario. Personalmente preparo tutto nei minimi dettagli molto tempo prima del viaggio stesso. Poi viaggiare è libertà, è riscoprirsi, è provare stupore. Poi se tutto ciò si vuole mostrare sui social, va bene. Anzi, condividere la propria esperienza può aiutare altre persone ed essere di grande ispirazione, però non si deve ostentare. Un saluto. Allora, ciao Veronica, grazie innanzitutto per il tuo messaggio. Penso di condividere pienamente il tuo punto di vista, è vero, e da Gen Z un po' lo ammetto, ma lo ammetto tranquillamente, che quando magari prenoto un viaggio, devo andare in qualche capitale europea ad esempio, mi informo tantissimo sui social, tipo su TikTok, una cosa del genere, magari cerco cosa fare in 3 giorni a Londra, a Parigi, a Dublino, una cosa del genere, e lì devo dire che però ti danno delle chicche interessanti, perché magari non ti dicono, ecco, non cadere in questa trappola da turista, piuttosto fai così. E io da Gen Z lo ammetto, mi informo sui social. Comunque, un'altra ascoltatrice, Giulia, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, non avevo capito che oggi avresti cominciato dopo. Sì ragazzi, allora da oggi fino a fine settimana, quindi al 7, che mi sembra che sia venerdì 7 agosto, cominciamo dalle 8:30 e chiudiamo alle 10, quindi questo è l'orario per la nostra prima settimana di agosto. Comunque ti ascolto sempre tutte le mattine, anche da oggi che sono ufficialmente in ferie, ma per il mio viaggio manca ancora qualche giorno. Comunque, per la domanda di prima, ti dico che io non viaggio per moda, anzi amo vedere, amo visitare e scoprire posti nuovi, assaggiare cibi diversi per me stessa. Viaggio dagli anni 90, tempo in cui si usavano i rullini fotografici e vedevi le foto settimane e settimane dopo essere tornato. Tempi in cui giravi con la cartolina in mano. Un abbraccio. Un abbraccio anche a te Giulia, grazie mille per il tuo messaggio. E guarda, penso che a parte ormai anche la generazione Z ha sdoganato, no, le macchinette digitali, siamo tornati alle macchinette digitali, non si usano più i telefoni per fare le foto, quindi tanti adesso si stanno comprando la macchinetta, e devo dire che mi piace anche molto a me fare le foto in questo modo, magari addirittura con la Polaroid, quindi aspettare quei 10 minuti che si sviluppa la foto, poi si schiarisce e si vede bene. Quella è molto carina, infatti mi sa che in viaggio me la porto. Un altro ascoltatore si chiama Paolo, ci scrive: ciao Chiara, ormai è abitudine, ti ascolto sempre tutte le mattine puntualissimo. Ho una domanda, ma tu non vai mai in ferie? Spero di sì per te. Spero di sì per te. Comunque, sto aspettando le mie vacanze perché il weekend di 2 giorni non basta. Ciao Chiara. Allora Paolo, sì, andrò anch'io in ferie, te lo giuro. Però sono ancora lontane, manca ancora un pochino. Intanto questa settimana la passeremo insieme. E per quanto poi riguarda il weekend, hai ragione, dura sempre troppo poco, dura pochissimo. E ti dico che ho anche una notizia relativa al weekend. Se vi dicessi che il weekend dovrebbe durare più di 2 giorni, ecco, ne parliamo tra poco. Continuate intanto a mandarci altri messaggi, 334 60 45 640, e noi continuiamo sempre le nostre good vibes qui su Rai Radio tutta italiana con Mi fa impazzire di Sfera Ebbasta.

0: The Giornalisti completamente qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:13 e noi continuiamo a parlare dell'argomento con il quale abbiamo aperto la puntata di oggi, lunedì 3 agosto. Io ragazzi non ci credo che siamo già arrivati ad agosto, e indovinate un po' chi deve ancora prenotare la vacanza? Io, precisamente io.
1: Ma infatti allora, in vacanza non ci vai, mi hanno detto che lavori tutta l'estate.
0: Sì certo, io quest'anno non posso
1: prendere le ferie. Ma perché andare in vacanza, scusa? Tu stai già in vacanza?
0: Beh no, aspetta, almeno in vacanza mi posso svegliare alle 10, io mi devo svegliare alle 6 di mattina.
1: Ma fa bene, fa bene svegliarsi presto, assolutamente, guarda, quando uno è giovane si deve svegliare presto, perché si deve godere la vita minuto per minuto, ora per ora.
0: È vero.
1: La vita è un mozzico.
0: È vero, è verissimo tutto quanto, però proprio dormire è essenziale, se no non ce la fai.
1: Ma bastano 7 ore, 8 ore.
0: Non le dormo io 7 ore.
1: Vabbè. Cioè, quando sei giovane si può pure ridurre il limite, diciamo le 7 ore, 8 ore sono previste, ma se le riduci quando sei giovane si può fare.
0: Si può fare?
1: Basta che non c'hai un esame da preparare, basta che non devi fare un'operazione particolare, si può fare, si può fare.
0: Sentiamo un attimo un vocale che c'era dalla nostra ascoltatrice che forse tu conosci.
2: Sono mia, buongiorno, ma sei pronta tu per prenotare la tua vacanza?
0: Eh sì, sei malato. Se avete riconosciuto la voce che vi è molto familiare qui su Rai Radio tutta italiana, possiamo spoilerarlo che poi comincerà un altro programma dopo di me nel pomeriggio? Vuoi dirlo tu? Dai, dillo tu, giustamente. È tua la radio, vabbè lo dico io. Allora, nel pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18 sarà in diretta la mia collega Carmela De Rose con il suo programma La Voce delle Emozioni, una versione estiva, una versione summer. Quindi insomma dopo di me rimanete sulle nostre frequenze perché ci sarà lei a tenervi compagnia.
1: Potete ascoltare su Rai Play Sound,
0: giusto,
1: su Radio DAB. Ricordando che da Replesando potete ascoltare anche tutti i magnifici podcast che stiamo facendo.
0: Giusto.
1: Che vi possono accompagnare in viaggio, vi possono accompagnare quando state in bicicletta, vi possono accompagnare in passeggiata, ascoltando argomenti di grande interesse e di qualsiasi tipo. Basta andare sulla piattaforma e cercare. Potete sentire Spiritual Hub, che parla di medium, potete sentire Dialogare Oggi, parla di uno psicologo che racconta cosa significa dialogare oggi. Puoi sentire I Fantasmi di Hopewell, che è un crime molto interessante. E potrei andare anche oltre, ma dopo sembra troppo pubblicità, no?
0: Va bene.
1: Ricordando che Rai Play Sound vi può accompagnare dappertutto. Se voi state all'estero e volete sentire una radio italiana, poi nel particolare Radio Tutta Italiana o una delle nostre altre radio.
0: Beh no, la nostra è la più bella, dai.
1: Assolutamente, la più bella tra tutte le radio, che sono tutte più belle. Le 5 radio che sono Radio.
0: Vabbè,
1: Live
0: io sono
1: Napoli,
0: di parte, lavoro qui. Quindi per me è la più bella.
1: Potete ascoltarle dovunque siete. Siete in Spagna, siete in Marocco.
0: Pensa che un nostro ascoltatore.
1: Dovunque siete potete ascoltarlo. Anche in America, anche in Asia.
0: Ecco, infatti un nostro ascoltatore si chiama Sandro. Ci ha mandato una foto che sta a Lisbona e si ascolta la nostra radio. Pensa.
1: Bravo. È un bravo ascoltatore, va premiato. Quando torna lo invitiamo e gli regaliamo una bella borraccia firmata Radio Tutta Italiana.
0: Che è molto carina. Continuiamo con le nostre good vibes, con il nostro mood estivo e sempre positivo. Arriva Tananà con Alibi qui su Rai Radio Tutta Italiana. La mattina italiana. È partita un'altra canzone. Vabbè, ragazzi, è il bello della diretta.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:26. Io devo leggere subitissimo i vostri messaggi, che sono veramente tanti, quindi adesso li andiamo subito a leggere. Sono relativi ai viaggi, perché abbiamo cominciato la puntata di oggi lunedì 3 agosto. Io non riesco ancora a capacitarmi di come sia già arrivato agosto, quindi l'estate, ragazzi, è nel clou, ma è verso la fine, perché poi agosto tanto passerà velocemente, tra vacanze, un po' giorni di relax, di riposo, e poi si torna a settembre con tutti gli impegni, con la scuola, con l'università, con il lavoro, sempre al 100%. Quindi non lo so, poi l'estate in questo periodo la sto veramente rivalutando, non mi piace più come un tempo, mi rendo conto di essere invecchiata, di stare invecchiando. Comunque, leggiamo i vostri messaggi. Ci scrive una nostra ascoltatrice, si chiama Simona. Ciao Chiara, volevo farti tantissimi auguri di buone vacanze, goditi il meritato riposo, ti seguo sempre da casa, un abbraccio forte forte, Simona. Grazie Simona, grazie infinite, grazie per seguirci sempre, per ascoltarmi sempre, e anche a te però buone vacanze, assolutamente. Un altro ascoltatore si chiama, ecco Sandro. Ecco Sandro ci ha scritto: ciao Chiara, buone vacanze, io sono appena arrivato a Mykonos, sole fantastico e mare stupendo, ricarico le batterie ascoltando sempre Rai Radio Tutta Italiana in streaming. Allora, veramente Sandro, dobbiamo darti, non so, più di una borraccia quando torni, quando finisci tutti i tuoi viaggi che fai nel mondo, vieni in via Siago 10 a Roma, così ti regaliamo questa borraccia proprio per il tuo per la tua fedeltà, ecco, verso la radio. Bravissimo. Un altro ascoltatore, Roberto, ecco, infatti io mi stavo chiedendo, visto che Roberto è un affezionatissimo ascoltatore di Rai Radio Tutta Italiana, mi stavo chiedendo: ma com'è che non mi scrive? È in vacanza, sarà partito sicuramente. E invece eccolo: ciao Chiara, sono Roberto, ti ricordi di me? Ma certo che mi ricordo, siamo partiti con il van destinazione Sicilia e ti ascoltiamo, ci saluti. Ma certo, ciao a tutti, ciao, buone vacanze, buon viaggio poi tra l'altro verso la Sicilia, ragazzi, che è stupenda, ci vorrei andare tantissimo. Un altro messaggio: ciao Chiara, ti seguo dalle meravigliose vacanze, io mi sto godendo qualche giorno di relax in Sardegna, ma Rai Radio Tutta Italiana mi fa sempre compagnia anche sotto l'ombrellone questa estate, buona estate a tutti quelli che ci ascoltano, da Francesca. Grazie mille Francesca, buona estate anche a te. Ultimo messaggio che leggiamo per il momento ed è da parte di Marco. Ciao Chiara, sono Marco, io purtroppo quest'anno niente viaggi, rimango a casa a godermi un po' di tranquillità, ma continuo a seguirvi tutti i giorni, buone vacanze a chi è partito, a chi dovrà partire. Grazie Marco, grazie per ascoltarci, per seguirci sempre. Allora, devo dire che la mia cioè, ho questa possibilità, cioè di rimanere a Roma e di godermi la mia città finalmente con con tranquillità, perché poi ad agosto, diciamoci la verità, Roma è molto più vivibile, no? Perché non c'è quasi nessuno, non trovi parcheggio, non c'è traffico, è tutto molto più rilassata la situazione. Però vabbè, alla fine poi insomma mi sono organizzata con le mie amiche e partiamo. Continuate a scrivermi, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, ma io ve lo ricordo sempre, potete anche scriverci attraverso i nostri social, e mi raccomando seguiteci anche lì, perché tanti spoiler, tante anticipazioni le facciamo proprio sui nostri account, e quindi potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. Continuiamo, andiamo un po' in musica, visto che la regina della nostra radio è sempre, rimarrà per sempre la nostra musica. Arrivano Tedua e Annalisa con Beatrice.

come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano non lo puoi bloccare. Ma io recitare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.

Profondo il mare, qui Lucio Dalla su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:41 e siamo sempre in diretta, sono sempre Chiara Cacioppoli e continuiamo con le notizie più curiose per questa mattinata di lunedì 3 agosto, perché ci eravamo lasciati in precedenza con la notizia relativa al weekend, che anche per un nostro ascoltatore Paolo mi sembra che aveva scritto che ormai 2 giorni non gli bastano più per riprendersi e ricaricare le energie. E gli dico che ha ragione, infatti molte persone affermano che appunto non gli bastano più solo 48 ore per fare tutto. Passiamo la settimana a correre, no? Perché abbiamo 3.000 impegni, dobbiamo fare tantissime cose, c'è il lavoro, eccetera, eccetera. E il weekend neanche lo vediamo passare. Il sabato solitamente lo perdiamo tra spesa, lavatrici, commissioni arretrate. La domenica pomeriggio invece siamo già arrivati e abbiamo già l'ansia del lunedì mattina che incombe. Più che riposo, infatti, diciamo la potremmo definire il weekend come una breve pausa in superficie, no? Prima di ripartire in apnea per altri 5 lunghi giorni della settimana. Un weekend invece di 3 giorni cambierebbe radicalmente la vita di tutti. Diversi studi infatti dicono che il sovraccarico di lavoro è direttamente collegato a un aumento del 33% del rischio di ictus e del 13% di malattie cardiache, mentre avere un giorno extra ci permetterebbe di interrompere questo ciclo di stress cronico prima che diventi pericoloso. Inoltre, il più grande esperimento mondiale sulla settimana corta, condotto da ricercatori dell'Università di Cambridge e del Boston College, ha dimostrato che con un weekend di 3 giorni i livelli di burnout dei dipendenti sono crollati del 71%, mentre i casi di ansia e fatica sono diminuiti drasticamente. Insomma, io penso che ci potrei mettere la firma letteralmente, e per me il weekend che duri 3 giorni va più che bene. Fatemi sapere voi, perché così cominciamo un po' a parlarne, a capire anche i vostri punti di vista. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, potete scriverci tanti messaggi, mandarci anche messaggi vocali, io li aspetto. Nel frattempo qui la buona musica di Tutta Italiana su Rai Radio Tutta Italiana continua, arrivano infatti i Pinguini Tattici Nucleari, Scrivile Scemo.

0: Lucio Battisti, sì, viaggiare, non so voi, ma questa canzone è proprio la colonna sonora di tutti i miei viaggi, quando vado in macchina, in treno, in aereo forse è proprio complicato, però ogni volta che devo partire durante il viaggio questa canzone c'è sempre. Allora, sono le 9:55, quindi insomma il nostro tempo insieme sta per scadere. Leggiamo un messaggio perché ci arriva da una nostra ascoltatrice che si chiama Flavia, relativo all'ultima notizia che abbiamo parlato prima, ovvero il weekend che dovrebbe durare almeno 3 giorni per diciamo rilassarci di più, per ricaricare effettivamente le energie, le batterie. Ci scrive: ciao Chiara, ogni volta che ti ascolto mi torna il buon umore e poi in questo weekend mi sono presa questi 2 giorni proprio per staccare e ricaricare le energie, ma sono d'accordo con te che dovrebbe durare almeno 3 giorni. Bene Flavio, posso essere sincera con voi, l'ho fatto anch'io, cioè 2 giorni proprio di completo relax, non ho fatto niente se non proprio andare in piscina, insomma queste cose così un po' più divertenti. Un altro messaggio da parte di Alessio che ci dice: ciao Chiara, weekend perfetto, mi sono divertito e rilassato e poi sono riuscito a vedere finalmente al cinema l'ultimo film di Spider-Man, mi è piaciuto tantissimo, tu che ne pensi? Allora guarda, proprio su questa, diciamo sulla coppia ecco cinematografica più chiacchierata del momento, ossia Tom Holland e Zendaya, avevo una notizia che avrei voluto raccontarvi e questo mi sembra proprio il momento perfetto, quindi lo prendo come assist. Ormai li conosciamo tutti, no? Sono presenti in molteplici film, ad esempio L'Odissea, tra l'altro un film appena uscito al cinema che però devo ancora vedere quello. Comunque, tornando a Spider-Man, pensate che la produzione vietò a Tom Holland e Zendaya di innamorarsi, infatti quando furono scelti per interpretare Peter Parker e MJ, la produttrice Amy Pascal li prese da parte separatamente ad entrambi e disse: non innamoratevi, proprio così, chiaramente, tondo, proprio così. Il motivo era molto semplice, perché un'eventuale rottura avrebbe potuto distruggere l'alchimia sul set e compromettere un lavoro da miliardi di dollari, come era già successo per le altre coppie dei precedenti Spider-Man, quindi Tobey Maguire e Andrew Garfield. Spoiler però, Tom Holland e Zendaya non ascoltarono niente e nessuno, e infatti da Peter Parker e MJ sul set poi sono diventati una delle coppie, penso più amate, la coppia più amata di Hollywood, e infatti oggi sono anche diventati marito e moglie. A voi piacciono? Fatemi sapere se magari il film lo avete già visto, io devo ancora vederlo. 334 60 45 640. Allora, non mi odiate per quello che sto per dire, ma secondo me l'unico vero Spider-Man sarà per sempre il primo, Tobey Maguire. Mi spiace ragazzi, scusate se non siete d'accordo con me, lo capisco. Nel frattempo torniamo con un po' di musica, il 3 Fragili.
1: Sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Viaggi il 3 qui su Rai Radio tutta italiana e ragazzi è arrivato proprio il momento di fare una cosa. Eccoci qua, la nostra sigla indica proprio che il tempo a nostra disposizione per questa mattina 3 agosto è giunto alla fine, il tempo è proprio scaduto ragazzi. E allora facciamo un breve recap di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo iniziato questa puntata con la domanda, una bella riflessione, ovvero se noi partiamo proprio per la volontà e per farlo, oppure se è soltanto una cosa di social, è una cosa di moda. Meno male che ci avete scritto che voi lo fate proprio perché vi piace e sentite questo bisogno. Poi abbiamo continuato insomma con le notizie più curiose per concludere con la coppia più bella di tutte, Tom Holland e Zendaya. Ragazzi, grazie infinite per avermi seguito, per avermi ascoltato. Noi ci risentiamo domani, il nostro appuntamento è un appuntamento quotidiano, quindi domani puntualissimi su Rai Radio tutta italiana alle 8:30 fino alle ore 10. Ciao ragazzi, grazie infinite, ci sentiamo domani. Buon lunedì a tutti.

questo cambiamento c'era che l'anima più bella eri tu. Poi ci sono noi.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, Però Anche No di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

sedicesima posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate, e lo troviamo quindi in 13ª posizione, Dischi Caldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana, e c'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera.

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, in leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

e siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana. Merck e Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope.

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno, e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour, e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana, con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma che...

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: siamo tutto. Lasciarci trasportare è stato facile, ma adesso ritornare.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

tempo per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare in un

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

È rimasto tutto esattamente come l'abbiamo lasciato. Come se da un giorno all'altro ce ne fossimo andati via di corsa. Le luci ancora accese, il letto sfatto e buoni sconto che non abbiamo usato perché non siamo più tornati.

0: lasciato qui oltre me.
1: Ci sono fantasmi che a volte non vedi,
0: o sono solo fogli di giornale,
1: segreti accumulati,
0: scombinano una stanza come gli uragani,
1: le foto appese ai muri, una valigia da disfare,
0: mentre noi due avremmo solo dovuto parlare. Qui ha abitato l'amore, sì, qui ha abitato l'amore, e adesso non lo so più.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Bentrovati e benvenuti alla voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se state raggiungendo la vostra spiaggia preferita, ci state sicuramente ascoltando in DAB Radio. Io sono Carmela De Rose e per me è davvero un piacere ritrovarvi, perché oggi inauguriamo la nostra speciale versione estiva. Un viaggio che profumerà di sole, di mare e di ricordi. Ma come faccio sempre ad ogni inizio diretta, iniziate a segnare il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana: 334 60 45 640. Carissimi ascoltatori, veramente mi siete mancati, veramente tantissimo. E allora inizio subito con le prime domande della prima puntata della Voce delle Emozioni, che si chiama Solleone in Emozione. Perché Solleone? Perché Solleone è praticamente il sinonimo di estate. Carissimi ascoltatori, mandateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Qual è la canzone che appena sentite vi fa tornare immediatamente alla vostra estate più bella? Raccontateci il ricordo che porta con sé. C'è una spiaggia, un borgo, un angolo d'Italia che per voi rappresenta l'estate perfetta? E perché è così speciale? Qual è la tradizione estiva che non può mai mancare nelle vostre vacanze? Una festa di paese, un piatto tipico, un dialetto o un rito di famiglia? Condividetela con noi, con Rai Radio Tutta Italiana e con me, con Carmela De Rose. Io vi terrò compagnia fino alle 18. E oggi sarà veramente una puntata eclettica, speciale. Attraverseremo le spiagge più belle, scopriremo borghi ricchi di storie e di fascino, ascolteremo le tradizioni che rendono unica la nostra Italia e ci lasceremo conquistare dai dialetti e non solo, anche e soprattutto dalla musica. Non potranno mancare le colonne sonore che hanno fatto cantare intere generazioni e che ancora oggi ci riportano immediatamente alle emozioni dell'estate. E sì, perché oggi qui con me in collegamento telefonico ci sarà il re nonché maestro delle canzoni estive. Lo sapete tutti chi è, lo sapete tutti chi è. Con le penne, fucili ed occhiali, quando il mare è una tavola blu. E sì, chiameremo il maestro Edoardo Vianello. E preparatevi, perché vivremo veramente un percorso fatto di racconti, curiosità e soprattutto parleremo delle spiagge nelle canzoni italiane, l'estate negli anni 60 contro quella di oggi, perché come sappiamo Edoardo Vianello ha segnato veramente la storia delle canzoni italiane estive degli anni 60. Successivamente mi raggiungerà qui proprio in studio il regista Francesco Apolloni e chiameremo anche Silvia Mezzanotte. Però tra pochissimo qui, rimanete sempre qui con noi, con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ascoltiamo il primo brano di oggi, Pinne, fucili ed occhiali di Edoardo Vianello.

questa era Pinne, fucili ed occhiali del maestro Edoardo Vianello, e adesso passiamo con Abbronzatissima.

0: E benvenuti, siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Abbiamo ascoltato Abbronzatissima del il re delle colonne sonore estive, nonché grande maestro Edoardo Vianello, che è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio a lei. Tutto bene?
0: Maestro, veramente per noi è un onore averla qui ai microfoni.
1: E per me è un grande piacere.
0: Allora, carissimo maestro, noi abbiamo già ascoltato Pinne, fucili ed occhiali e Abbronzatissima.
1: Quindi siete in pieno mare.
0: Diciamo che noi sappiamo, almeno io so che lei guarda la sua Roma da una piscina sulla collina di Monte Mario, proprio all'ombra di un ulivo. E in questo momento,
1: informatissimi.
0: In questo momento si trova lì?
1: Diciamo che sto a 3 minuti dall'ulivo, perché sono nello spogliatoio per andare in piscina.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Ecco, maestro, andiamo in vacanza insieme. Ci tuffiamo proprio nel mare quando è una tavola blu, o prendiamo prima con le pinne, fucile ed occhiali? Ci vuole raccontare?
1: Se c'è da pescare, va bene.
0: Ecco, il cappello, noi volevo prima, correva l'anno 1961, il cappello fu il primo pezzo.
1: Non è il cappello, è il capello.
0: Il capello, facciamo. Scusami, il capello, che lei scrisse insieme a Carlo Rossi. Ci vuole dire qualcosa, sì, su questa colonna sonora?
1: Allora, il capello è stata la prima canzone che abbiamo scritto insieme con Carlo Rossi, perché quando l'ho conosciuto lui mi diede questo testo e io la sera stessa ho composto la musica. Per cui diciamo che il nostro inizio di collaborazione, che poi è durato tanti anni, è stato proprio il capello, era il 59, poi l'abbiamo pubblicata nel 61, ma l'abbiamo scritta nel 59.
0: Invece il pezzo Le pinne, il fucile e gli occhiali, che prima abbiamo ascoltato, era il 1962. Però, cioè, lei diceva sempre, ma è una boiata, chi poteva interessare questa canzone? Invece è stata anche musicata, il primo arrangiamento lo fece addirittura proprio Ennio Morricone.
1: Esatto, sì, perché è una canzone estremamente semplice, con pochi versi e poche battute musicali, eppure è una canzone piena di contenuti in queste poche cose, e quindi poi ha avuto un bel successo, un bel riscontro.
0: È vero che lei ha conosciuto Ennio Morricone nel 1959, che appunto è stato uno dei suoi primi esordi proprio nel mondo dello spettacolo. Ci vuole raccontare questo incontro con il maestro?
1: E allora, io avevo ottenuto una scrittura con una compagnia teatrale, è stato questo il primo contratto che ho firmato in vita mia, e quando sono andato a Milano per le prove ho trovato, perché era una commedia con musiche, e ho incontrato Ennio Morricone, giovanissimo, il quale mi sembrava un pazzo mentre gli spiegava come dovevo cantare la canzone, perché voleva che facessi dei versi strani. E invece poi è stato un po' il mio padre musicale, perché tutti gli arrangiamenti di quegli anni li ha fatti lui, e quindi ho avuto occasione di stare con lui tante volte.
0: Guarda come dondolo con il twist. È vero che lei ballava, e poi Rossi se ne uscì con Guarda come dondolo con il twist, giusto?
1: Sì, io sapevo che c'era questo ballo che stava andando di moda nei locali, e allora gli spiegai com'era questo ballo, e lui riuscì a trascriverlo in un modo perfetto, a farlo diventare un dondolo. E quindi con il twist e Guarda come dondolo siamo andati fortissimi,
0: che poi era
1: il retro di Pinne, fucili ed occhiali,
0: esatto, era il lato B, però è diventata la colonna sonora del film Il sorpasso di Dino Risi,
1: delle due.
0: Che emozione è stata per lei all'epoca, quando è andata al cinema a vedere Il sorpasso di Dino Risi e sentì la sua colonna sonora, che c'erano sia Le pinne e sia Guarda come dondolo?
1: Beh, devo dire, io sono diventato rosso, anche se il cinema era buio, quindi nessuno mi ha visto, però mi sono sentito quasi fuori posto, perché non sapevo niente, Quindi improvvisamente sentire Gasman che canticchia le mie canzoni e poi sempre Gasman che balla in un locale, il mio twist è stata una cosa, un'emozione incredibile. Poi ho incontrato qualche tempo dopo Dino Risi e allora lo ringraziai e lui mi disse no, non mi devi ringraziare, erano le due canzoni e rappresentavano perfettamente quell'estate, quindi le ho inserite volentieri nel film.
0: Ecco, si ricorda il viaggio in auto da Roma a Milano quando stavate andando a Casal Pusterlengo, giusto? Che arrivò quella magnifica idea dell'alzare di ottava. Bronzatissima.
1: Sì, io ero solo quel giorno a viaggiare, stavo andando a Milano e per tutto il tempo ho fatto esperimenti perché non mi piaceva come iniziava la canzone, non c'era niente di curioso. Quando finalmente all'altezza di Casal Pusterlengo, quindi quasi a Milano, mi è venuta questa idea del e la canzone poi è stata caratterizzata da questa doppia A.
0: Come si sente lei, maestro, per il fatto che comunque lei ha segnato proprio la storia delle estati italiane e che la sua musica rappresenta in qualche modo proprio un'intera generazione degli anni 60? E lei, visto che sta vivendo anche le estate attuali, che differenza nota tra l'estate degli anni 60 e le estati attuali?
1: Beh, le estati anni 60 erano più genuine, con meno pretese, ci si accontentava di poco, si ascoltava il jukebox, non bastava un asciugamano, non c'era bisogno di pettino sulla spiaggia, e quindi era totalmente diverso da questo punto di vista. Oggi si cerca lo stabilimento particolare dove ci sono i personaggi eccetera per potersi sentire inseriti nel mondo dello spettacolo, e allora era tutto più spontaneo.
0: Ma ora una curiosità, maestro, il Paraponzi, no? Che lei l'ha preso dalla popolarissima canzone delle osterie,
1: sì.
0: Però come nasce poi i Vatussi, no? Perché comunque è un pezzo veramente proprio bellissimo, no? Inventato Lulli Gulli, no? Cioè, lei ha cercato sempre di raccontare, no? I balli dei tormentoni, certo, estivi, sì, no? Sì. Dal twist.
1: È nata quando Carlo Rossi mi disse potremmo cominciare nel continente nero e io spontaneamente ho risposto Paraponzi con si può, per cui da lì poi è nata tutta la canzone. Perché io gli dissi che, cioè, lui mi proponeva spesso questa canzone dei Vatussi, ma io dicevo ma chi può interessare? Allora decise quella sera, quando io gli spiegai che c'era questo ballo, l'Alligalli, che stava andando tanto di moda, allora lui appunto mi disse facciamolo inventare ai Vatussi, per cui partiamo con Nel continente nero alle falde del Kilimangiaro, e lì è stata ovvia la risposta per Paraponzi con si può, presa appunto dal canto popolare delle osterie.
0: Maestro, ma tra tutte le canzoni che comunque lei ha scritto e che comunque ha segnato la storia appunto delle canzoni estive, qual è proprio la sua preferita, quella proprio che in qualche modo non può rinunciare ad ascoltare ogni estate?
1: Per me Il capello, perché Il capello è una storia completa, è una storia di vita vera, c'è l'amore di quello che torna a casa, c'è la scoperta di questo capello, c'è questo chimico che sicuramente era d'accordo col marito, che dà una sentenza di assoluzione a questo capello facendolo diventare un crine di cavallo e spiegando che tutto questo equivoco nasce dalla gelosia d'amore, e quindi è una storia completa e quindi mi diverte moltissimo cantarla.
0: Dal momento in cui il 6 avremo qui Gerry Calà, e sappiamo benissimo che lei ha conosciuto Gerry Calà proprio per caso, e poi appunto, no, Sapore di mare, il film, ci vuole raccontare proprio quell'incontro dal suo punto di vista, perché poi il 6 lo chiederemo anche a Gerry Calà.
1: Ma il 6 dove sta Gerry?
0: Sarà sempre qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ah,
0: Gerry
1: qui,
0: Calà.
1: No, pensavo che sì, qui sì, come località.
0: No, qui sui microfoni nostri.
1: in radio. Sì, sì, ho capito, pensavo che le stesse in una località, intendeva dire che sarebbe stato là. Io Jerry lo conoscevo già da tempo, l'ho incontrato casualmente una sera in un portone perché pioveva, e ci siamo riparati tutti e due in questo portone. Le solite battute: che stai facendo? Lui mi ha detto: sto facendo un film sugli anni 60. E gli ho detto: beh, se vi servo, sono a disposizione. Infatti, da lì a due giorni mi ha chiamato il regista, chiedendo se ero disposto a partecipare al film nel personaggio proprio di Edoardo Vianello. E io ho accettato con entusiasmo. E quella è stata una ripartenza degli anni 60 straordinaria.
0: Maestro, invece, secondo lei, quali sono stati i tre incontri più importanti per la sua crescita personale e professionale?
1: Sicuramente Carlo Rossi, poi Ennio Morricone, ovviamente, e Franco Califano, con il quale poi ho collaborato per 10 anni e con il quale sono stato molto amico.
0: In questo momento, cosa pensa attualmente della musica italiana in generale?
1: Che la sto cercando.
0: Mi sente, maestro?
1: Sì. La musica.
0: Che la sta cercando. Come passerà l'estate quest'anno, maestro?
1: Sotto il mio olivo, in totale riposo.
0: C'è una domanda che avrebbe voluto ricevere nella vita e che non ha mai ricevuto?
1: Adesso su due piedi è difficile dire, però non so, una domanda poteva essere: vuoi un milione?
0: Vorrebbe un milione, maestro.
1: Così, una cosetta in più mi farebbe comodo.
0: Se dovesse scrivere oggi, per esempio, una nuova canzone sull'estate italiana, quale sarebbe il tema?
1: Ma queste sono cose che vengono all'istante, cioè non è che si programma una canzone, perché se la programmi già è vecchia. Sono quegli spunti che arrivano vedendo una cosa, vedendo anche una persona camminare sulla sabbia, una cosa qualunque legata all'estate, e che questo spunto può dare la nascita di una canzone. Non l'ho mai scritta una canzone a tavolino.
0: Ma in qualche modo ci sono state delle spiagge in modo particolare che hanno ispirato la sua musica e le sue canzoni?
1: Sicuramente la Versilia e la Riviera Romagnola, perché ho sempre passato le mie estati o lì o là.
0: Secondo lei quali sono i borghi più belli, appunto, in cui lei, appunto, ha abitato oppure ha vissuto l'adolescenza?
1: Allora, io ho un solo borgo che ho vissuto quando ero piccolo e c'era la guerra, e i miei mi mandarono da degli zii che avevano una casa a Caprarola, che è un paese del Lazio, dove tra l'altro c'è un bellissimo palazzo Farnese, che una volta era la residenza del Presidente della Repubblica. Insomma, in questo paese ho passato un buon periodo della guerra, perché i miei cercavano di non farmi stare a Roma, e ho vissuto molto l'aria della campagna, del borgo, della semplicità. Ho un ricordo bellissimo.
0: E invece le sue spiagge preferite italiane?
1: L'ho detto prima, la Versilia e...
0: No, magari altre magari diverse, non so, magari se è stato in Liguria, qualcuno della Liguria, ecco, Sardegna.
1: Mi piace molto Taormina, è un posto che frequento spesso e ci andrò anche a settembre, e mi piace la Sardegna, dove ho avuto una casa per 20 anni. E mi piace dove c'è una bella spiaggia, dove c'è una bella sabbia fina, non sono da scoglio.
0: Quindi non le piace la spiaggia, quella rocciosa?
1: No, quella non mi piace.
0: È mai stato ad esempio a Tropea, Capo Vaticano, queste zone qui della Calabria, per

0: esempio.
1: Ci sono stato, ma non al mare. Sì, anche al mare, però ci sono stato solo un giorno con un mio amico che aveva una barca e mi ha fatto fare un giro, però non ho vissuto la spiaggia vera e propria.
0: Un titolo di una canzone estiva che non ha scritto lei.
1: Sapore di mare, sapore di sale.
0: Ah, che lei avrebbe voluto scrivere, no? Perché io so
1: magari,
0: che
1: magari,
0: sapore di sale avrebbe voluto scriverla lei. Che rapporto aveva con Gino Paoli?
1: Ma solo di colleghi, ma niente di potere, non amicizia.
0: Ecco maestro, noi siamo veramente emozionati e siamo veramente onorati di averla avuta qui ai nostri microfoni, anche se in collegamento telefonico. Come ultima domanda, maestro, io le chiederei: cosa bolle in pentola? Magari ci sarà magari la possibilità di qualche altra prossima canzone che magari potrà lanciare nuovamente, proprio che ancora non abbiamo avuto modo proprio di ascoltare? C'è qualche canzone che tiene segreta nel cassetto che in qualche modo prima o poi lancerà e ci farà ascoltare?
1: E ce n'è una che si chiama Ci penso domani.
0: Grazie maestro per questo spoiler. Avrà intenzione di pubblicarla, di lanciarla questa canzone?
1: Vediamo, adesso vediamo come viene, che la sto realizzando, vediamo come viene. Se merita, sì.
0: Grazie al maestro Edoardo Vianello per essere stato
1: grazie
0: qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Maestro, faccia un saluto ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Tutta Italiana, mi raccomando, ascoltate sempre questa emittente che vi trasmette buona musica.
0: E allora noi ci ascoltiamo i Vatussi, Edoardo Vianello.
1: Grazie, arrivederci, buona estate.
2: Nero, bonzi, bonzi, bon. Alle falde

0: E questa era Iva Tussi di Edoardo Vianello, che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana in collegamento telefonico. Abbiamo ascoltato un brano del 1965 scritto e interpretato da Edoardo Vianello, che è appunto una delle figure più rappresentative della musica italiana degli anni 60, nato a Roma nel 1938 e diventato il simbolo della canzone estiva grazie ai brani allegri, ritmati e immediatamente riconoscibili. Li conosciamo tutti i suoi brani: Abbronzatissima, Iva Tussi, Pinne, Fucili ed Occhiali, Guarda come dondolo, Guarda come dondolo, e anche Siamo due eschimesi. Ma prima ci ha raccontato il maestro che la sua preferita è Il Cappello, che io prima mi sono confusa dall'emozione e l'ho chiamata Il Cappello, però dai, ci può stare un piccolo errore. Siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto, ci state ascoltando in DAB, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Dove state andando? Quale spiaggia state raggiungendo? Magari non lo so cosa farete stasera, se andrete alla solita sagra estiva oppure magari al cinema a vedere i nuovi film estivi in uscita. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con il maestro Edoardo Vianello e tra pochissimo in studio mi sta raggiungendo il regista Francesco Apolloni, ma tra pochissimo chiameremo Silvia Mezzanotte. Noi sappiamo benissimo chi è Silvia Mezzanotte, perché Silvia Mezzanotte è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Ha raggiunto comunque la sua grande popolarità grazie al fatto che lei è stata proprio la voce primaria dei Mattia Bazar, storico gruppo fondato negli anni 70, con cui appunto Silvia entra in una formazione già protagonista proprio della musica italiana. Silvia è nata a Bologna nel 1967, ha iniziato giovanissima il suo percorso artistico, diventando nel corso proprio degli anni una degli interpreti più raffinati del panorama nazionale. Con lei parleremo appunto delle spiagge più belle d'Italia, ma non solo, anche dei suoi ultimi singoli. Ma dobbiamo ricordare i brani più celebri interpretati da Silvia Mezzanotte insieme ai Mattia Bazar, che appunto Ti sento, Messaggio d'amore, con la quale hanno vinto appunto il Festival di Sanremo del 2002, se non mi confondo, vado a memoria, e Cavallo Bianco. E che cosa vi posso raccontare in più? Io non vorrei dire altro, perché tra pochissimo chiameremo proprio lei. E io vi rivolgo sempre le solite domande, carissimi ascoltatori: dove state andando? Qual è la vostra spiaggia preferita? Qual è il borgo preferito? E soprattutto, cosa farete quest'estate? Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e in questo momento ci ascolteremo In una notte d'estate, Le vibrazioni, e torneremo tra pochissimo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound, con la voce delle emozioni. A tra poco.
1: Baciami.

0: In una notte d'estate, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, o se siete in audio, sì, in auto ci state ascoltando sicuramente in DAB. Mi sono appena emozionata perché in questo momento è arrivato qui nel metastudio di Via Asiago il regista Francesco Apolloni, però prima di appunto farvi salutare il regista Francesco Apolloni, ci è arrivato il primo messaggio vocale dalla nostra ascoltatrice. Ciao, bentornata Carmela con questo programma fresco e frizzante. Ascoltiamo il primo messaggio audio.
1: Ciao Carmela, buon pomeriggio e bentornata su questo programma bellissimo. È molto frizzante, molto estivo, fresco e giovanile. Vorrei suggerirti un brano meraviglioso di Silvia Mezzanotte, Brivido Caldo. Un abbraccio forte e tanta fortuna e tante cose belle.
0: È vero, Brivido Caldo è veramente un brano meraviglioso che poi tra l'altro a me ricorda subito mia madre appena sento questo brano. Attraversata da un brivido caldo, io la cantavo questa canzone insieme a mia madre. Tra pochissimo avremo proprio qui in collegamento telefonico Silvia Mezzanotte, però prima ci ascoltiamo appunto messaggio d'amore e poi chiamiamo Silvia. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound, e continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Francesco!

0: non può... Bene, amore mio, un attimo che devo chiamarti a mezzanotte.
1: Ho capito che forse l'errore non sei stato tu.
0: Ti amo.

0: carissima Silvia, sono Carmela De Rose.
1: Ciao,
0: adesso sta finendo un tuo brano, mancano 3 minuti e,
1: sì?
0: E ti faccio entrare in
1: d'accordo.
0: Collegamento telefonico, quindi dovrai attendere adesso circa 3 minuti, quando io appunto poi mi sentirai che entro in voce, siamo su Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play Sound, adesso abbiamo qui, io ti dirò pronto, tu risponderai e inizieremo l'intervista. Perfetto. Ok?
1: Benissimo, d'accordo, grazie.
0: Ok, ti lascio qui sì. Per 2 minuti e metto il muto, ok?
1: Sì,

0: Ci risiamo, siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Prima dall'emozione, carissimi ascoltatori, ho lasciato il microfono aperto perché voi dovete sapere che qui noi, dal Meta Studio di Via Asiago, noi speaker ci facciamo anche autoregia da sole. Io adesso che sono qui ritornata dopo queste due settimane di stacco, sono veramente eclettica, emozionata, e quindi mi dovete perdonare se vi ho fatto ascoltare, già che ero già in collegamento con Silvia Mezzanotte, che è proprio qui in collegamento telefonico adesso qui con me. Silvia Mezzanotte è una delle interpreti tra le più apprezzate del panorama musicale italiano. Nasce artisticamente nel 1990, quando partecipa al suo primo festival di Sanremo, appunto nelle sezioni Nuove Proposte. Abbiamo appena ascoltato anche già diversi brani. Buon pomeriggio, carissima Silvia, ciao!
1: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: Silvia, come stai? Come stai passando quest'estate? Visto che tu, no, mi ricordo quella bellissima canzone Brivido Caldo, diciamo che è proprio un brivido e caldo, eh? Stiamo soffrendo di caldo.
1: Sì, stiamo soffrendo tutti, certamente, insomma, per noi, per i musicisti, per i tecnici, per tutte le persone che sono coinvolte negli ambiti dello spettacolo, i viaggi, le piazze, il montaggio con 40 gradi è complicato. Io, insomma, da questo punto di vista, se non altro, arrivo un pochino più tardi. È complesso, ma è anche il momento nel quale si dà finalmente spazio al mondo del live. Io adoro il live, sostanzialmente vivo per questo, e adoro anche il momento in cui c'è la possibilità di andare nelle località che magari non avrei avuto modo di vedere e scoprire che tipo di pubblico troverò nella loro piazza, quindi entrare proprio tra le braccia, dentro nel centro del loro comune, del loro paese, e farmi accogliere dalla popolazione locale, che poi ha una gran voglia di condividere le emozioni che hai voglia di portare, la musica che hai voglia di portare.
0: Carissima Silvia, allora ci vuoi raccontare un po', appunto, cosa stai facendo durante quest'estate? Sappiamo che, appunto, sei in tour, stai girando tanti posti e soprattutto è appena uscito anche, no, diversi nuovi singoli e soprattutto anche un nuovo video, Non vi deluderò, con Hermes Russo. Ci vuoi raccontare qualcosa su questi tuoi ultimi progetti?
1: Certo, inizio dall'ultimo, che è una cosa che mi sta particolarmente a cuore perché è di grandissima attualità. Hermes Russo è l'autore di questa canzone insieme a Vittoria Blunda, sono due ragazzi molto giovani. Hermes è uno degli insegnanti qualificati della mia accademia di canto, che io ho aperto più di 10 anni fa in Sicilia, che adesso ha 11 sedi, insieme a Riccardo Russo, che è il suo papà. È un musicista, un cantautore giovane ma molto determinato e, secondo me, con una straordinaria sensibilità. Praticamente a Mazara del Vallo, dove nasce la mia accademia, ci sono comunità che ospitano ragazzi minorenni arrivati con i barconi da paesi come il Bangladesh o il Nord Africa. Questa comunità si è messa in contatto con noi e ci ha chiesto di realizzare un progetto che passasse anche attraverso la musica. Da lì è nata la volontà di scrivere una canzone che si chiama Non vi deluderò, che ha colto lo spirito di uno di questi ragazzi che viene proprio dal Bangladesh, che ci ha raccontato la sua storia di privazioni, di sofferenza, di dolore per riuscire ad arrivare qui. E questo Non vi deluderò è una frase rivolta alla famiglia rimasta lontana, è per dire: sono qui, sto imparando l'italiano, sto facendo del mio meglio per inserirmi in un ambiente che non conosco, ma cerco di crearmi un futuro e quindi non vi deluderò. Da lì è nata anche la mia voglia, considerato la motivazione sociale, umana, di partecipare a questo film e quindi inserire anche la mia voce. Un progetto molto...
0: Scusami Silvia, una...

0: successo tutto questo?
1: Previsto della diretta. Esatto,
0: perché si è seduto qui con me a fianco il regista che abbiamo qui in studio, il maestro Francesco Apolloni, e Francesco praticamente ha toccato involontariamente con il touch del mio computer, perché io appunto gestisco...
1: E Carmen è arrabbiatissima.
0: Sono molto arrabbiata, Francesco, perché io
1: perché qui è solo Carmen, da sola, che deve fare tutto, la regia, l'audio, poverina, l'hanno lasciata e quindi...
0: No, quindi questa è una cosa, io sono contentissima di fare questo, lo faccio sempre, sempre.
1: Mica dico che sei scontenta.
0: No, è solo che adesso, cioè, dobbiamo spiegare agli ascoltatori perché è capitato questo problema. Non sono stata io la responsabile, ma è stato Francesco che ha praticamente cliccato play senza proprio, non se ne è neanche reso conto. Non se ne è neanche reso conto, però dai, pazienza. Ora saluta i nostri ascoltatori. Ora devo per forza mettermi di nuovo in collegamento con Silvia Mezzanotte, perché stavamo intervistando Silvia. Grazie, Francesco. Tra pochissimo Francesco ritornerà qui con noi. Allora, ritorniamo con Silvia Mezzanotte. Buon pomeriggio, Silvia. Ciao, perdonaci per questo problema. Ci stavi raccontando, appunto,
2: sì, di questo video che è uscito, ed è uscito anche il singolo, appunto, che si chiama Non vi deluterò, che ha questa matrice sociale e umana che mi è piaciuta talmente tanto da voler inserire anche la mia voce nel progetto, che è un progetto che parte dalla The Vocal Academy, che è l'accademia che ho fondato ormai perché io di questo mi occupo, e che è la mia attività parallela al di là dei concerti, che invece sono tanti, sto portando in giro più di uno spettacolo in questo momento, nel senso che nel primo racconto un po' tutta la mia storia musicale, sono ormai 35 anni, quasi 36, che salgo sul palcoscenico. Nel secondo invece sono accompagnata da Carlo Marrale, che è uno dei fondatori dei Mattia Bazar, e abbiamo dedicato quindi lo spettacolo integralmente ai grandi successi dei Mattia Bazar. E poi ce n'è un terzo che è in una chiave più jazzy, con tre musicisti jazz, che si chiama Le mie regine, dove canto le voci femminili italiane e straniere che hanno accompagnato la mia crescita e che in fondo mi hanno permesso con il loro esempio di trasformarmi in quella che sono. Quindi ho tanto da fare, ecco.
0: Carissima Silvia, ma secondo te quali sono stati i tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale?
2: Il primo posso dire serenamente che è quello con Giancarlo Golzi. E Giancarlo Golzi era il batterista dei Mattia Bazar quando hanno cercato una nuova voce dopo che Laura Valente ha deciso di lasciare il gruppo, e quindi è grazie a lui che ho ottenuto quel ruolo ed è grazie a lui che sono tanto cresciuta, e quindi è diventato un po' il mio mentore ed è anche la persona a cui se fosse qui vorrei dire grazie per ogni cosa che abbiamo condiviso. Certamente sono molto felice di aver incontrato nella mia vita anche Carlo Marrale, di cui ho appena parlato, cioè sia umanamente che professionalmente noi siamo simbiotici, anche in negativo, nel senso che delle volte io sono lo yin e lui lo yang, cioè io dico sì e lui dice no, ma questo ci rende assolutamente complementari. E poi, oddio, il terzo incontro ci dovrei pensare. Posso dire che ho una persona nel cuore che è una persona di famiglia proprio e che rappresenta un po' il mio universo dopo la mia mamma, che purtroppo non c'è più, che è mia sorella, con la quale ho un rapporto molto stretto, che ha qualche anno più di me e che fin da piccolina io ammiravo. Io ero nel box, guardavo fare cose, la ammiravo e ancora oggi la guardo con occhi ammirati per tutto quello che è e per tutto quello che abbiamo anche costruito insieme.
0: Grazie carissima Silvia, ma ora c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dove appunto vuole chiederti: Silvia, ma ci vuoi raccontare il perché appunto quando hai lasciato i Mattia Bazar e perché?
2: Allora, io ho lasciato i Mattia Bazar due volte. La prima è stata una scelta assolutamente consapevole di voler avere una prospettiva artistica diversa rispetto a quella del gruppo e più al femminile. Infatti proprio in quel momento, quando ho lasciato il gruppo, era il 2004, è nato uno spettacolo teatrale che si chiama Le mie regine, da cui è stato tratto poi anche un disco fatto con un'orchestra.

0: Filarmonica della Calabria e che porto ancora in giro, ne parlavo poco fa, perché è il mio modo di raccontare al femminile che non era contemplato all'interno del gruppo. La seconda volta invece che ho lasciato la formazione rimasta del gruppo è stato perché Giancarlo Golzi, di cui ho parlato poco fa, purtroppo è scomparso per un infarto. Mentre stavamo celebrando i 40 anni di carriera di Mattia Bazar, nel corso di una tournée meravigliosa, purtroppo è arrivata questa notizia e io lì, essendo molto legata umanamente a Giancarlo, che consideravo un fratello, ho un po' perso l'orizzonte. Letteralmente ho perso l'orizzonte, nel senso che ho dovuto fermarmi, ricostruirmi, cercare di guarire da questa forma di depressione che mi aveva colto e ricominciare a cantare. E quando ho ricominciato a cantare è stata dura, perché condividere le emozioni senza che le emozioni potessero sopraffarmi è stato complesso. Ho dovuto fare un bel lavoro su di me, un lavoro di crescita. Poi so che Giancarlo non avrebbe mai voluto che io non cantassi. E quindi da lì non mi sono più riconosciuta nella formazione rimasta, cioè Fabio Perversi e Piero Cassano, per cui ho deciso di andare avanti portando avanti tutta la mia progettualità e portando con me, anche perché no, le canzoni di Mattia Bazar, che considero essere pezzi della storia della musica leggera italiana e anche pezzi del mio cuore. Poi qualche anno dopo, quando ho incontrato Carlo Marrale, essendo più compatibili noi da ogni punto di vista, abbiamo deciso di rimettere mano anche al repertorio Mattia Bazar. Quest'anno stiamo celebrando 50 anni di Per un'ora d'amore, che è uno dei tantissimi successi come Vacanze romane, Ti sento, C'è tutto il mondo intorno, Stasera che sera, che ha scritto proprio Carlo.
1: E che poi tu hai avuto anche proprio un tour, no? Vacanze Romane Tour insieme a Carlo
0: Sì.
1: Marrale. Ci vuoi raccontare anche qualcosina su questi tour, come sono stati e soprattutto anche i prossimi appuntamenti con Silvia Mezzanotte?
0: Allora, il Vacanze Romane Tour appartiene a, mi sembra, 2 anni fa, perché si celebrava il 40° anniversario di Vacanze Romane, perché la particolarità e la bellezza del poter salire sul palco con Carlo Marrale è che ha scritto dei successi così importanti che dopo 40 anni sono ancora di una attualità estrema, vengono continuamente cantati, coverizzati, tradotti, cantati in tutte le lingue. Quindi Vacanze Romane, che è stata incisa anche in cinese, io l'ho sentita anche in cinese, ha rappresentato, diciamo, uno dei punti cardine delle nostre tournée. Quest'anno abbiamo deciso di celebrare appunto Per un'ora d'amore, che ha in sé questo suo straordinario viaggio di ricordi. Noi siamo sia in Italia che spesso andiamo anche all'estero a portare tutto il repertorio del mondo dei Mattia Bazar. E per quello che riguarda tutte le tappe della tournée, perché ne ho anche a breve, solo che la mia memoria non mi permette di ricordare tutto, perché ne ho consecutivamente. I miei social sono sempre estremamente aggiornati, c'è cioè la possibilità di vedere lì ovunque io sia, e quindi sono tante le tappe, per cui io spero sempre di avere l'opportunità di incontrare dal vivo gli ascoltatori che adesso stanno investendo il loro tempo insieme a noi.
1: Grazie, grazie carissima Silvia Mezzanotte. C'è per te un messaggio vocale, non un messaggio d'amore.
2: Un saluto dalla Calabria a Silvia Mezzanotte, dove ho visto un suo concerto. Io adoro Silvia, una voce meravigliosa, niente da invidiare a tutte le altre voci passate lì dai Mattia Bazar. Per me è la più elegante, la più soave, la più energetica, quella che, diciamo, trasmette emozioni vere, una voce non costruita, una voce veramente, veramente che tocca il cuore. Un augurio speciale da parte mia e da parte di tutti, diciamo, i fan calabresi.
1: Silvia, questo era un
0: Ma
1: messaggio
0: che
1: da
0: meraviglia!
1: un'ascoltatrice calabrese che ti ascolta ed è una tua fan praticamente.
0: Sappiamo come si chiama per salutarla?
1: Si chiama Stefania, quindi puoi fare un
0: Ah, allora
1: saluto.
0: Stefania, no, non so come ringraziarti delle tue parole, perché hai fatto un riassunto, insomma, di quello che è la mia professionalità, il mio modo di essere artista, soprattutto quando dici che non sono costruita, che sono energetica, che porto sul palco tante cose, anche una forma di divertimento, perché il palco scenico è anche questo. La Calabria quest'anno mi ha dato tante soddisfazioni, perché avrò a breve tanti concerti un po' in tutte le province, tra Catanzaro e Cosenza, insomma sono molto diciamo ben voluta. Questo mi fa un gran piacere, perché adoro il pubblico calabrese, che è un grande abbraccio, è un po' diffidente all'inizio ma poi è un grandissimo abbraccio. Quindi ringrazio Stefania, ringrazio tutti gli amici calabresi che vorranno venirmi ad ascoltare.
1: Grazie, veramente è stato un piacere e un onore averti qui con noi, Silvia Mezzanotte, sui microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Speriamo un giorno di poterti avere proprio qui in studio, nel metastudio di Via Asiago.
0: Assolutamente, me lo auguro, in maniera tale da poterti stringere la mano e baciarti di persona e poter salutare tutti gli ascoltatori direttamente in studio. Questo proprio me lo auguro.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. A tra poco, sempre con noi su Rai Radio Tutta Italiana, con la voce delle emozioni. E adesso ci ascoltiamo Ti Sento e ritorniamo qui dal metastudio di Via Asiago con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E adesso, tra poco, che è già qui con me in studio, parleremo con il regista Francesco Apolloni. A tra poco.

0: E siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto ci state ascoltando in DAB. E ora siamo un po' più tranquilli, perché dovete perdonarmi, io gestisco qui la regia da sole. Prima abbiamo avuto un problema tecnico, ma ora ci tengo veramente a farvi salutare il mio ospite appunto di punta della giornata, che è qui con me in studio dal Meta Studio di Via Asiago, il maestro regista Francesco Apolloni. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Io sono terrorizzato, non voglio toccare nulla, perché qualsiasi tasto che tocco qui succedono guai, e quindi adesso mi sono messo in un angolino e non toccherò nulla.
0: Vabbè, prima purtroppo è stata una cosa involontaria.
1: Va bene, succede. Però è bello della diretta, qualcuno.
0: È il bello veramente della diretta. Allora, carissimo Francesco, come stai?
1: Bene, grazie. Accaldatissimo, però bene, dai.
0: Come stai passando questo proprio inizio d'estate? Perché io so benissimo che tu comunque hai un terrazzo meraviglioso qui a Roma, hai una piscina.
1: Non lo diciamo.
0: Hai anche un cane bellissimo che ti fa compagnia.
1: Sancho Panza, che è il mio cane, che non è solo un cane, che per me è ormai è un compagno anche di lavoro. Ha fatto film con me, ha fatto una serie con me, quindi per me sono fidanzato col mio cane Sancho Panza.
0: Ci vuoi raccontare?
1: Anzi, cerchiamo una fidanzata sia per Sancho Panza sia per me, facciamo un appello.
0: Ah, quindi proprio
1: una Jack Russell.
0: Avete ascoltato, carissimi ascoltatori, cerchiamo di Rai Radio Tutta Italiana,
1: esatto,
0: il regista Francesco Apolloni cerca consorte, quindi esatto. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Francesco,
1: sì.
0: Io inizierei proprio dalla zona di Riccione, Rimini, che sei stato proprio di recente a ritirare un premio importantissimo per la serie appunto Rai, targata Rai, che potete appunto vedere su Rai Play, L'appartamento sold out.
1: Ti ringrazio per ricordarlo, perché è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo nel Festival Internazionale delle Serie detto da Marco oddio, come si chiama il cognome del direttore? Marco Spagnoli e abbiamo ricevuto questo premio come miglior comedy per L'appartamento sold out, con sceneggiato di Gianni Cardillo, con la co-regia oltre mia di Giulia Manfredonia, l'altra sceneggiatrice Valentina Capecci, Giovanni Brusaporci. Siamo molto contenti perché hanno premiato tre serie Rai, tra cui anche la nostra, e quindi siamo strafelici. Evidentemente è stata apprezzata non solo dal pubblico, ma anche da un festival così importante internazionale delle fiction, quindi siamo felici. Speriamo fa la seconda. Chiediamo
0: appunto
1: a mamma Rai, visto che siamo qua, fateci fa la seconda serie.
0: Perché comunque appunto sui social tutti chiedono questa seconda serie.
1: Tra l'altro io ti devo ringraziare, perché tu sei stata la prima ad avermi intervistato per L'appartamento sold out al Festival di Venezia 2 anni fa. Ti ricordi?
0: Assolutamente sì, ma non solo, io ti ho intervistato più volte.
1: Sì, però la prima, cioè quando ancora non era fatta, realizzata, scritta, quindi in tempi non sospetti, questo voglio dire.
0: Ti ho portato un po' di fortuna.
1: Ma hai portato un po' di fortuna, perché Carme porta fortuna, diciamolo.
0: Anche tu mi porti fortuna, ti dico la verità.
1: Vedi? Cane e gatto poi alla fine.
0: Certo, noi siamo cane e gatto, però ci portiamo fortuna.
1: Alla fine si pigliano?
0: Fortuna a vicenda.
1: Vabbè, ma tu sei bravissima nella fase, sei tenace. Sei calabrese, sei come la mia mamma.
0: Ecco, perché tu sei stato anche in Calabria, no?
1: Al
0: primo
1: festival,
0: piano Calabria.
1: Siamo stati al festival che hai organizzato, è stato molto divertente, eccetera. E siete stati bravissimi, che avete portato delle serie. Io ho il terrore, sto con le mani così adesso. Dovete sapere che sto con le mani aperte a 180 gradi.
0: No, le mani le puoi poggiare solo lì.
1: Sei sicura? Le poggio
0: sì,
1: qua?
0: Qui le puoi poggiare,
1: okay,
0: le mani.
1: L'ho appoggiate al microfono, voi non potete vedere, però l'ho appoggiate al microfono, così non faccio danni.
0: Allora, prima di ascoltarci un brano,
1: sì,
0: però facciamo un passo indietro,
1: sì,
0: perché gli ascoltatori, sì, devono conoscere il Francesco Apolloni a 360 gradi, perché tu sì, sei un regista importante, conosciuto.
1: Vabbè.
0: Però prima tu sei stato un attore.
1: Un uomo.
0: No, un attore che poi tra l'altro ha studiato presso l'Accademia Silvio D'Amico. Com'era l'Accademia Silvio D'Amico ai tuoi tempi, rispetto poi ai tempi attuali in cui comunque, volente o nolente, ti sei trovato sicuro a fare anche da mental coach o da coach a qualcuno che voleva entrare all'interno dell'Accademia? Quanto è cambiato proprio la struttura anche di preparazione per arrivare a un'accademia del genere?
1: Ora, io non ti so dire esattamente quanto è cambiato. Certo è che io sono nato e cresciuto tra la Magliana e Viale Marconi, quindi non avendo dei genitori che facevano questo lavoro, quindi quando ho deciso di provare a diventare un attore, ho pensato che dovevo andare a studiare in una delle scuole più importanti, che era appunto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi era il mio sogno. Diciamo la verità, la prima volta io sono stato bocciato, quindi ho vissuto un trauma. Poi alla fine, siccome sono Capricorno, capatuosta, rifeci l'esame e sono entrato. Per me l'Accademia comunque è stato un luogo... Non credo che si possa insegnare questo lavoro, no? Cerca di capire quello che voglio dire. Certo è, ci si può allenare però comunque, no? Cioè l'Accademia è un luogo dove tu incontri tante persone, alcune persone che condividi lo stesso sogno e vogliono fare lo stesso lavoro che tu vuoi fare. In poi incontri degli insegnanti che ti danno degli stimoli, che dove ho scoperto i classici. Quindi per cui in questo senso per me è stata molto formativa. Ho incontrato anche delle persone che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto maturare, come la famiglia La Capria. Ho conosciuto Alessandra La Capria, Raffaele La Capria, che è stato un grandissimo scrittore, e io grazie a lui lo vorrei ricordare, perché è venuto a mancare non da molto ed è forse uno dei più grandi scrittori che abbiamo avuto. Ferita a morte, premio Strega, ha scritto Mani sulla città. Insomma, grazie alla sua frequentazione ho iniziato anche a scrivere. Quindi l'Accademia, secondo per me, è stata veramente una fonte di ispirazione. Non sarei l'uomo che sono se non avessi fatto l'Accademia, quindi grazie. Noto che le nuove generazioni, secondo me, sono migliori delle nostre, ma sono migliori delle nostre.
0: Wow, che cosa hai detto? C'è chi invece dice il contrario, invece tu stai dicendo finalmente una cosa giusta.
1: Secondo
0: mi
1: me
0: trovi
1: sono,
0: d'accordo.
1: Sono migliori perché hanno un approccio con la recitazione, mentre gli anni che frequentavo io l'Accademia, diciamo, chi frequentava l'Accademia aveva come dei miti, non lo so, il desiderio di lavorare con l'Avia, con Gasma, per carità, grandissimi artisti. E invece le nuove generazioni hanno un approccio, hanno dei punti di riferimento di un lavoro sull'attore che è molto più anglosassone, molto più, hanno dei punti di riferimento diversi che gli attori teatrali o cinematografici nostri, no? E quindi il loro approccio con la recitazione è molto più vero, più credibile. Poi con l'avvento con le piattaforme, anche quello secondo me da una parte può aver, diciamo così, qualcuno potrebbe dire che ha un po' dopato il mercato. Io penso che invece sono state anche una grande opportunità, no? Cioè, quando io avevo 20 anni non esistevano degli attori ventenni come gli attori di Mare Fuori, di Romanzo Criminale, di Gomorra. Cioè,
0: quindi secondo te c'è più possibilità adesso?
1: Assolutamente
0: rispetto
1: sì.
0: Ai
1: secondo,
0: tempi.
1: Secondo me sì, molta di più. Certo, la competizione è aumentata. Cioè, voglio dire.
0: Però secondo te non c'è anche meno studio oggi? C'è più una gavetta digitale, come dico io, e non una gavetta reale?
1: Però quelli che emergono veramente sono veramente dei fuori classe. Penso, che non so, a Borghi, Marinelli, sono tantissimi, adesso cito quelli più conosciuti, no? Scamarcio, cioè hanno veramente certo, c'erano, per esempio io ho fatto un film che si chiama La verità, vi prego sull'amore, dove riunì un gruppo d'attori all'epoca sconosciuti ma straordinari, come Favino, che era il suo
0: appunto, perché
1: primo
0: tu
1: film.
0: L'hai lanciato, cioè il tuo film, pochi conoscono questa storia, perché tu hai scelto all'epoca Pierfrancesco Favino, che aveva 33 anni più o meno, 32,
1: esatto,
0: 33,
1: sì.
0: Sconosciuto, e gli hai dato la possibilità di fare il protagonista.
1: Scusami se ti interrompo, col produttore che diceva, che era Gianfranco Piccioli, un bravissimo produttore, però diceva no, non lo prendere perché non è cinematografico.
0: Wow.
1: Stacco.
0: Ah, e come te la spieghi questa cosa, che poi Pierfrancesco Favino ad oggi è uno dei volti più amati?
1: Perché comunque Picchio ha un talento straordinario. Posso anche capire quello che voleva dire Picchio, cioè in realtà io avevo 12 ruoli protagonisti, perché il film La verità, vi prego sull'amore, è un film corale, e forse il produttore voleva dirmi vabbè, ma ce n'hai 12, almeno due o tre, prendiamo due o tre attori di richiamo. Ora, da un punto di vista commerciale o produttivo, non è del tutto sbagliato, e diciamo Picchio non è che c'ha proprio questo viso, non è Kim Rossi Stewart per intenderci, no? Dove
0: certo.
1: La macchina l'ha presa, lo ama.
0: Vero.
1: Quindi Picchio ha dovuto fare una fatica quadrupla per emergere, però come dire, è come se io avessi visto all'epoca, ma durante
0: visto
1: i provini...
0: che pochi lo sanno, cioè i nostri ascoltatori non lo sanno, Picchio è Favino, no?
1: Sì, Picchio è Favino, sì.
0: Però perché si chiama Picchio? Raccontaci questa storia che tu la conosci.
1: Ah, non lo so se la conosco esattamente, Picchio. Perché si chiama Picchio? No, non sai che non lo so.
0: Ma la sai?
1: No, dimmelo tu. Forse
0: allora
1: l'ho dimenticata. Sai che non lo so, Picchio.
0: Ci ascoltiamo prima in alto mare, visto che siamo proprio in alto marissimo, e ritorniamo qui, sempre su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: In alto mare, in alto mare, Loredana Bertè. 1980. Questa canzone ha una conclusione molto, molto, molto, molto lunga. E carissimi ascoltatori, siete sempre qui con Carmela De Rossi, con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi faccio un piccolo riassunto per coloro i quali si sono proprio adesso connessi. Abbiamo avuto nella prima parte della nostra trasmissione il re delle colonne sonore estive, che è appunto Edoardo Vianello. Successivamente ci siamo messi in collegamento telefonico con Silvia Mezzanotte e oggi qui adesso, qui con me nel Metastudio, che veramente io lo adoro, al regista Francesco Apolloni. Facciamogli dire di nuovo ciao.
1: Tra l'altro, ciao, con Loredana Bertè io ho girato,
0: lo so, per questo io ho messo una canzone di Loredana Bertè. Racconta.
1: Ho girato Addio Nubilato, perché in Addio Nubilato
0: c'è un cameo di lei.
1: C'è un cameo di Loredana Bertè, perché le mie protagoniste, Laura Chiatti, Chiara Francini, Liscova e Giuni Cicawa, la loro canzone, sono quattro amiche, la loro canzone di quando erano adolescenti era proprio Non sono una signora, e quindi abbiamo fatto, cioè, un cameo della Bertè che ho girato a Milano. Devo dire, lei è stata di una professionalità straordinaria, cioè veramente, ma mi ha proprio colpito della disciplina. È stata lì con, insomma, tutti me ne avevano parlato come un po', no? Come dico, non c'è attento, che invece è stata stupenda.
0: Appunto, Addio al Nubilato, che è comunque un film molto molto particolare, e appunto adesso ci hai detto questa cosa della Loredana Bertè che io sapevo, però come ti è venuto in mente di chiamare Loredana Bertè? Cioè, c'è un motivo, secondo me, e non me l'hai ancora raccontato, raccontacelo.
1: Beh, perché volevo una canzone che fosse rock, volevo una canzone che in qualche modo fosse un inno alla ribellione, no? E quale cantante italiana, se non Loredana Bertè, se non con una canzone con Non sono una signora? Tra l'altro, poi a un certo punto nel nostro film Addio Nubilato, a un certo punto loro sono un po' vestite da sposa, con questo giubbettino di pelle rosso, un po' come Loredana Bertè, Non sono una signora. Quindi mi ha anche ispirato un po' il look dei costumi delle mie quattro protagoniste, e quindi insomma ho pensato che era la canzone, insomma, più rappresentativa per questo Addio Nubilato un po' folle di queste mie protagoniste, ecco.
0: C'è qualcuno che adesso, visto che estate, si sta appropinguando proprio da organizzare il suo Addio Nubilato? Scriveteci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Carissimi ascoltatori, qual è il ricordo più bello della vostra estate? Qual è il vostro luogo preferito? Mare, montagna, lago, città? E qual è la canzone che per voi ha il sapore dell'estate? Francesco, la tua canzone che ti fa in qualche modo pensare magari alla tua estate da adolescente, ritorna indietro nel tempo, a parte quelle di Edoardo Vianello che l'abbiamo...
1: No, vabbè, quelle sono proprio...
0: Sì.
1: Perché è bellissime,
0: Però dico...
1: Della mamma, però bellissime sono.
0: Però dico le tue.
1: Guarda, a me non so perché mi viene in mente Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, sarà perché un'estate... Poi a me spesso l'estate io rimango a Roma. Roma è meravigliosa d'estate.
0: Perché non c'è nessuno,
1: non c'è
0: vuota,
1: nessuno.
0: Non c'è traffico.
1: Bravissima, tu vivi una città diversa, le distanze si accorciano, vivi una città... Anche il tempo si dilata, gli incontri che tu fai sono completamente diversi, quindi io durante l'estate, per me l'estate sono state sempre state molto creative, l'ho sempre, insomma, sfruttate per scrivere o romanzi o sceneggiature o storie o film, come il mio primo film Fate come noi, che ho girai a Torbella Monaca d'estate. Quindi per me l'estate, e mi viene in mente Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, perché forse per fare questo lavoro ci vuole un fisico bestiale?
0: Assolutamente, ma anche non solo il fisico.
1: A chi lo dico?
0: Secondo me ci vuole una mente bestiale oltre che
1: ci
0: il fisico, no?
1: Esatto, sai, io dico il fisico perché ci vuole resistenza, alla fine
0: vero.
1: La dura chi resiste, no? a volte, chi è caparbio.
0: Un detto tuo che racchiude questo senso in dialetto, per esempio, nel tuo dialetto?
1: No, non so se è un dialetto, cioè io dico sempre che a volte non vince il più bravo, vince il più coraggioso. Non è un dialetto, però insomma bisogna avere coraggio per fare le cose, in tutti i settori, bisogna avere coraggio e fare no, non mi vengono solo cose un po' sconce che non posso dire e poi ti arrabbi se io le dico. Quindi è meglio che non le dico.
0: Carissimi ascoltatori, aspettiamo i vostri messaggi vocali, mandateci proprio nel vostro dialetto anche, no? Questa cosa del ci vuole un fisico bestiale, cioè che le persone che alla fine dimostrano di essere, no, bestiali, e proprio alla fine perché hanno, no, una resistenza in Calabria.
1: Ragazzimma, no?
0: In Calabria si dice un cavaggio buono si vede alla fine della corsa, capito? Si dice così,
1: sì.
0: Il cavallo buono
1: si vede
0: alla fine della corsa.
1: C'era una volta l'America, c'è una battuta meravigliosa quando De Niro torna, diciamo così, ormai sessantenne, che l'amico dice: ma io ti avevo visto, sembravi un cavallo vincente in partenza, no? E invece lui ha detto: invece ti saresti sbagliato, avrei puntato subito. Interessante questa cosa, invece no, il cavallo. È perché alla fine vedi la resistenza, il fiato, è vero che il cavallo, perché la resistenza poi è resistere, il lavoro che noi facciamo è anche insomma grande tenacia, grande caparbietà, e tu ce n'hai molta, io ho molta stima di te, perché sei una ragazza veramente molto caparbia e che lotta per realizzare i suoi sogni. Quindi questo è
0: grazie,
1: sempre...
0: mi emoziona questa cosa,
1: no,
0: tu
1: ma
0: lo sai.
1: Lo sai che lo penso, lo sai che lo penso, e insomma mi riconosco anche in questo, noi siamo degli underdog, quindi veniamo.
0: Vero.
1: Quindi i miei amici dicono: no, non vieni dalla strada, tu vieni dai tombini. Esatto, io vengo un po' dai tombini. Esatto.
0: Ci scrive Marco da Roma: finalmente siete ritornati più carichi di prima, grande il maestro Vianello, grande Apolloni e Silvia Mezzanotte, ciao grande Carmela, podcast eccezionale. Ci scrive un altro Anton: il grande ritorno di Carmela e dei suoi ospiti, super programma, super conduttrice, argomenti interessanti, buon lavoro Anthony, grazie. Adesso c'è anche un messaggio vocale, ascoltiamo.
2: Salve, vorrei fare un saluto al maestro Apolloni, dove ho avuto il piacere di conoscere in Calabria a una rassegna cinematografica. Un saluto da parte mia e di tutti i fan calabresi.
0: Qui c'è una fan calabrese
1: io
0: che si ricorda di te, che sei venuto in Calabria e ti ha mandato adesso il messaggio vocale.
1: Io sono molto contento, la ringrazio tantissimo. Poi la mia mamma e la mia nonna sono calabresi, sono di Roseto Capospulico, quindi sangue calabro scorre nelle mie vene, quindi sono molto contento di, insomma, di questo messaggio vocale. Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Ora, prima di ascoltarci, ci vuole un fisico bestiale, no? Che è proprio l'hai scelta tu questa canzone. Parlaci un attimo, secondo me, proprio qual è stata la prima volta, la prima estate che Apolloni si è innamorato, ecco.
1: La prima estate, ma l'estate è sempre la stagione degli amori.
0: Appunto, per questo ti faccio questa domanda.
1: Ho avuto un'estate, un amore impossibile di una persona che era una, diciamo così, una superstar, e io non avevo la capacità di gestire questa cosa, però una donna bellissima, quindi mi ricordo ancora quest'estate, ancora i neuroni si devono riconnettere tra di loro, capito? Ancora sono destabilizzato, però l'estate sì, è la stagione del campeggio, per esempio.
0: Vero.
1: A 14-15 anni andai in un campeggio, si chiama Riva dei Tarquini. Un campeggio sfigatissimo, ovviamente, no? È brutto. Però tu vedevi, magari c'era questa discoteca, tu vedevi una ragazzina che ti piacevi, le dicevi la classica frase: ti va di fare una passeggiata in spiaggia? Se lei diceva no, che gli avevi detto qualcosa. Se diceva sì, era praticamente, diciamo, fatta, ecco. E quindi io mi ricordo di questa ragazza, ho questo nasino all'insù, questi occhi da cerbiatto. E io dissi: ti va di fare una passeggiata in spiaggia? E lei mi disse di sì. Poi camminavamo, e a un certo punto lei non diceva una parola, io cercavo di fare qualche battuta a lei.
0: Vabbè, tu sei super simpatico, no?
1: Ci provavo. Poi all'epoca ero pure caruccio. Io sono
0: ma poi adesso
1: sono un
0: caruccio.
1: Sono un ex bello.
0: Sei proprio... anche adesso molto bello.
1: Adesso sono un tipo. Sto vivendo...
0: Un po' charmant.
1: Sto vivendo la fase del tipo. E quindi, vabbè, insomma, poi ci sdraiamo nella pinetina, io dico guarda, mi prende la botta del potere, dico guarda quanto è bella la luna che si travede fra gli alberi, lei fa ah ando sta io un vedo ca ok.
0: Quindi diciamo che era anche proprio
1: e io me ne sono andato perché
0: ha fatto bene,
1: me ne sono andato perché esatto
0: ha
1: bravo.
0: Fatto bene,
1: mi è
0: ha
1: tutto
0: fatto
1: crollato
0: bene.
1: Capito, mi è crollato la poesia.
0: Comunque, prima, visto che stavamo parlando di Favino, Picchio, appunto, il suo famoso soprannome che gliel'ha dato appunto proprio il padre.
1: E ci siamo preparati, Carmen.
0: Perché da piccolo non stava mai fermo, il nome ha anche ispirato uno sketch comico, appunto la finta fiction Io, Picchio, Favino, interpretata anche da Lillo Petrolo o Petrolo, dipende dall'accento se è latino o se è greco. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, o se siete in auto, che state andando verso la vostra spiaggia preferita, siete sicuramente in DAB. Tra pochissimo, sempre qui con Carmela De Rose, ci vuole un fisico bestiale.
3: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno

il fisico, il carico, il manico. Ci vuole di non farsi prendere dal panico. Il tocco magico, lo slancio atletico, l'afflato mistico, il diploma allo scientifico. Il piano B da realizzare quando è sabato, la scarpa giusta e il materasso morbido. Ci vuole un Dio che ci protegga quando il gioco si complica, e un po' di pratica con l'informatica. E se si fa drammatica la situazione, Jack, motore, azione.

0: E ben ritrovati sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. E stavamo appunto chiacchierando con Francesca Polloni, attore, regista, sceneggiatore, scrittore, tra i volti più apprezzati del cinema italiano. Ha conquistato il grande pubblico con il ruolo proprio di Fiero Locchio nel film anche Cult, Notte prima degli esami, e parallelamente anche ha costruito una solida carriera da regista, dirigendo i film La Verità, Vi prego sull'amore, Fate come noi, Addio al nubilato e Addio al nubilato 2, L'isola che non c'è, oltre a numerosi cortometraggi premiati in festival italiani e internazionali. L'ultima serie che ha avuto veramente un successone, Appartamento Sold Out, come regista ha ottenuto riconoscimenti quali il Globo d'Oro, il Premio Fellini e i premi appunto al Giffoni Film Festival. È appunto l'ultimo proprio recente che prima ci ha raccontato, che ha ritirato il premio per L'appartamento Sold Out, ed è sempre qui con noi in studio, nel metastudio di Via Siago. Buon pomeriggio Francesco, ecco, ciao.
1: Perché si sta bene qua, eh?
0: Hai visto come si sta bene?
1: Sì, fuori fa caldo, io capito, invece qui si sta belli, freschi e...
0: Qui siamo proprio nella pace dei sensi, sì. Hai visto, poi lo studio è anche azzurro come il mare, quindi un po' ci ricorda, no? Il mare. Ecco, tu quando andrai in vacanza? Vai in vacanza quest'anno? Non andrai in vacanza? Già ce l'hai detto, perché tu preferisci un po' stare
1: a Roma. Ma io sto sempre in vacanza. No, cioè voglio dire, non è che ho un bisogno di, diciamo così, di organizzarmi per andare in vacanza, però quest'anno andrò in un posto dove non ci sono mai andato, cioè dove non ci sono mai voluto andare per tutta una serie di motivi eccetera, forse un po' per snobismo, ma ho alcuni amici che stanno aprendo delle attività là, quindi andrò a Ibiza, però ci vado per lavorare. Mi piace sempre associare, diciamo, il lavoro.
0: Io dovevo andare ad Ibiza.
1: Ah,
0: sai?
1: Lo vedi?
0: Sì, sì.
1: Lo vedi?
0: Poi ho cambiato, ho detto no, quest'anno non ci vado.
1: C'è
0: ad
1: mio...
0: Ibiza.
1: C'è...
0: Ci sono già stato, ho festeggiato lì i miei 30
1: anni.
0: Ma
1: dove? Anni. Dove hai festeggiato?
0: No, in giro,
1: ah,
0: con,
1: okay,
0: con il mio ragazzo, in
1: brava
0: tranquillità, okay, niente baccano, io non amo...
1: Ma sei...
0: Io sono una discotecara, cioè quando ero ragazzina proprio amavo, sì, okay, ma adesso un po' di meno, non mi piacciono
1: però
0: tanto le discoteche.
1: È un posto dove puoi fare tutte e due, cioè che puoi fare discoteche,
0: sì,
1: oppure...
0: Sì.
1: Puoi viverti l'isola in un modo, cioè incontri la mattina diciamo i sopravvissuti dei locali.
0: Vero.
1: Oppure c'è chi invece corre, fa footing, che inizia la giornata, capito? Quindi credo che andrò lì, ospite d'amici, e quindi
0: Ti divertirai, ti
1: sì,
0: divertirai.
1: Sì, ma anche lavoro, perché poi è un'isola che ho capito che mi ispira, quindi mi sta balenando un'ideuzza, e quindi...
0: Beh, lì veramente scrivere lì ti rilassi il cervello, ci sono dei paesaggi meravigliosi.
1: Sì, anche il portafoglio però, perché è una delle isole più care del mondo.
0: È vero, è verissimo, lì una bottiglietta d'acqua può arrivare anche a costare, cioè, 27 euro, preparati.
1: Sì, sì, esatto.
0: Preparati.
1: Non bevo acqua. Me la porto da Roma.
0: Te la porti da Roma. Carissimi ascoltatori, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Qual è stata appunto la prima estate in cui magari vi siete innamorati? Qual è il tramonto più bello che avete mai visto durante una vacanza? Preferite alzarvi presto per godervi la spiaggia, oppure fare le ore piccole come si fa ad Ibiza? Tu, Francesco, cosa ci rispondi a queste domande?
1: Io sono un mattiniero.
0: Quindi sempre alle... Quindi quando andrai ad Ibiza farai after, se andrai.
1: No, ma io non vado, non amo, sembra un po' assurdo, dice infatti che c'è a fare Ibiza. No, ma non amo tanto i locali, diciamo, no. Come... Però, per esempio, ieri ho fatto tardi perché ho fatto una cena a casa mia. Ho fatto alle 4 di notte, alle 7 ero in piedi, quindi sono un mattiniero, sono proprio 6 e mezza sto in piedi, vado anche a letto relativamente presto, quindi sono un po' un mattiniero, sono, come si dice, la mattina all'oro in bocca, qualcuno diceva, effettivamente.
0: Questa è una domanda che io faccio sempre, e quindi a questo punto la faccio anche a te.
1: Facile, eh?
0: No, è facilissima. Secondo te, quali sono stati i 3 incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale?
1: Allora, sicuramente Raffaele La Capria, uno scrittore napoletano meraviglioso che mi ha fatto innamorare della letteratura. Cioè, io ho iniziato a leggere Flaubert, Dostoevsky, Joyce, solo per stare a tavola con lui e parlare di questi scrittori. E se io ho iniziato a scrivere è grazie a lui. Un altro incontro molto importante sicuramente è stato Gianni Amelio.
0: Wow, di grande cui, maestro.
1: Tra l'altro calabrese, figlio di una ragazza madre, io sono figlio di una ragazza madre comunista, femminista, sindacalista, se c'è qualche ista, lei ce l'ha, mia madre. E quindi Amelio, anche lui è figlio di una ragazza madre calabrese, quindi c'è stata un'empatia, io ero fresco di accademia, feci l'assistente nel lato di bambini, è stata un'esperienza meravigliosa perché insomma ho capito un sacco di cose, anche fare un film, che cosa voleva dire fare un film in un modo veramente creativo, insomma fatto da un autore vero. E poi sto pensando a un altro incontro, poi vabbè, mi verrebbe da dire tutti gli amici di quartiere con cui sono cresciuto, tutti, prendo il blocco degli amici che insomma comunque sono formativi. Forse Umberto Marino e Pino Quartullo, che sono stati due autori teatrali. Umberto Marino perché quando io ero un giovinastro e volevo scrivere per il teatro, andavo a vedere le sue commedie, tipo volevamo essere U2 o Senecan de Bou, insomma comunque o Italia-Germania, era veramente l'autore in quel momento di più successo, però che riusciva a raccontare la realtà e poi soprattutto mi ha ascoltato, perché poi è importante quando sei un ragazzo, c'è pure bisogno che qualcuno ti ascolta, qualcuno no, che magari legge le tue cose, che ti supporta. I no sono sempre tantissimi, però quando poi incontri delle persone che ti dicono sì, quelli sono quegli incontri che io ho avuto la fortuna di avere, degli incontri di persone. E poi Pino Quartullo, penso a Pino perché comunque ha fatto la regia del mio primo spettacolo, si chiama Risico, che è al Teatro della Comeda, quindi lui in quel momento era un regista con quando eravamo repressi, era proprio, diciamo così, forse all'apice della sua, del suo successo, della carriera, eccetera. E quindi si innamorò di questo testo, che era Risico, che facevamo alla Cometa con un gruppo di attori straordinari, lui, Lorenzo Dante La Rovere, Emanuele Morandi, Alberto Molinari, Federico Schibani, Stefano Militi, e prese questa compagnia per mano, facemmo questo spettacolo che ebbe molto successo. Ecco, queste sono le persone. Poi sicuramente in accademia alcuni insegnanti che ho avuto sicuramente mi hanno sicuramente formato, ecco. Però questi sono gli incontri più... Poi mia madre, se non ci fosse il coraggio delle donne, ma noi dove saremmo?
0: E allora, appunto, con questa domanda ci ascoltiamo un altro brano e continuate a scriverci al numero 334 60 45 640. Vi ripeto le domande: qual è il tramonto più bello che avete visto durante una vacanza? Preferite alzarvi presto per godervi la spiaggia o fare le ore piccole la sera? Qual è il vostro tormentone estivo? E soprattutto, come ha detto adesso Francesco Polloni, senza noi donne dove si va? Non si sa. Vamos, vamos, vamos alla playa.
1: Oh.

0: alla playa. Questa era bella, no?
1: Questo mi ricorda il campeggio, quando ero bambino al campeggio, vamo alla playa, che giocavamo a calcetto tutto il giorno e poi andavamo in spiaggia verso le 5, le 6. Sì. Sempre arrivare i tarquini. Io quello me potevo permettere.
0: Stiamo, no, giungendo comunque, no, adesso fra poco, manca veramente pochissimo, manca un mese per la mostra internazionale del cinema di Venezia e tu appunto hai ricevuto nel 2024 un premio importante, quello appunto del Nuovi Maglie. Che esperienza è stata?
1: Bella, bella, perché comunque il Nuovi Maglie difende insomma tutela i diritti degli attori, degli interpreti. Per cui per me insomma è stato insomma un motivo di orgoglio ricevere questo premio qua a Venezia, in una cornice insomma particolare, per cui sono stato molto molto contento. Sai, i premi comunque fanno sempre piacere, perché sono un incoraggiamento al fatto che forse il lavoro che stai facendo è un lavoro apprezzato. Quando poi sono inaspettati, anche come questo a Rimini, che non ci aspettavamo che
0: quello era un premio importantissimo.
1: Beh, perché sai, di tutte le serie Rai solo tre ne hanno premiate, no? E noi eravamo una delle tre, eravamo una sorta di outsider, capito? Quindi per cui è stata una soddisfazione. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, tutta la struttura di Replay, Leonardo Ferrara, Alessandro, Settimio Colangelo che ha coprodotto la Fiction,
0: direttore Marcello Giannamea, Elena Capparelli,
1: tutti quanti. Senza di loro insomma sarebbe stato, che hanno creduto, cioè non è facile, perché poi l'idea è un'idea originale, quindi insomma non era facile scommettere su questo prodotto, capito? Ci abbiamo lavorato tre anni e mezzo, per cui ringrazio tutti gli interpreti, da Pasotti, appunto, a Liliana Fiorelli.
0: Parliamo un po' del cast che hai diretto insieme a Giulio Manfredonia,
1: che è stato un partner straordinario. Non potevo scegliere partner migliore per questa avventura. E
0: Giorgio Pasotti e Liliana Fiorelli, che è stata anche qui con noi. Liliana Fiorelli è stata nostra ospite. Come è stato dirigere questi due attori che comunque tu avevi già conosciuto, avevi comunque un rapporto anche di amicizia con loro?
1: Beh, l'abbiamo proprio voluti noi, questi attori sono bravissimi e io amo molto gli attori, essendo anche, venendo anche insomma da quel tipo di formazione, quindi sono solito provare come se facessi uno spettacolo a teatro quando faccio le mie fiction o film, e quindi grazie anche alle prove, anche grazie agli altri attori, perché l'appartamento sold out è la storia di tre coppie diverse, un'italiana, un'araba e un'indiana, che subiscono una truffa in un appartamento e sono costrette a vivere insieme in un appartamento di 100 celle.

0: a Centocelle, allora è facile essere inclusivo quando c'è l'attico a Monteverde Vecchio, poi quando stai a Centocelle, no? Le cose, no? Dice, infatti la figlia dice: papà, ma noi non eravamo di sinistra prima quando stavamo a Monteverde Vecchio, ora no, ora se ne devono andare questi, capito? Quindi un po' parla di un'Italia che sta cambiando, del nostro paese, di temi anche importanti come il problema della casa, dell'inclusività, insomma, del rapportarsi con chi è diverso da noi, no? Certo, voglio dire, certo, essendo aperti, ma certo tutti devono rispettare ovviamente anche delle regole, ovviamente. E quindi è stata una grandissima avventura a cui noi siamo veramente grati alla struttura di Rai Fiction, che ha dato comunque ha avuto il coraggio di affidare a Settimo Colangelo e Aporos insomma questa produzione. Noi eravamo proprio degli outsider, capito?
1: Quindi ci auguriamo, no,
0: che ci fanno la seconda.
1: Sì, questo ritorno, questa seconda serie, perché
0: speriamo.
1: Io proprio sono curiosa di sapere come andrà, capito? Cioè, speriamo. Perché abbiamo lasciato quello che ritorna dove, no?
0: Ma sai che ci hanno scritto tantissime persone
1: proprio per dire: ma come finirà adesso?
0: Sì,
1: che
0: esatto.
1: Cosa accadrà? Perché ti lascia proprio con il fiato sospeso.
0: Poi sai, questa cosa anche del premio, sia del festival, delle fiction, è anche, cioè, fa piacere, perché a volte i nostri premi, diciamo così, classici, chiamiamoli così, sono un po' snob nei confronti del dramma e della commedia, capito? Cioè, mentre in Francia vincono i César, da noi,
1: vero,
0: capito? Se non muore qualcuno, però, capito? Quindi c'è questo un po' snobismo, diciamo la verità, nei confronti della commedia, che poi la commedia noi ce la siamo inventata, la commedia all'italiana. Cioè, la commedia ci permette di raccontare quello che è il nostro paese, capito che voglio dire? E quindi, per fortuna, invece a volte c'hai delle sorprese.
1: Anche la tragedia greca nasce dalla commedia.
0: Certo.
1: Perché il dramma satiresco arriva ad essere dramma successivamente, se no prima era appunto, tutto nasce dal riso, dalla commedia. E adesso ascoltiamo un messaggio vocale da una nostra ascoltatrice, che è sempre lei, è molto affettuosa.
2: Vorrei sollevare un ricordo che ho io dei tempi passati. Ecco, un brano che mi ricorda tantissimo l'estate, quando io ero ragazza, quando ero un adolescente, quando si andava al mare con il pullman, con tutti gli amici.
1: O crocetta, come si diceva una volta in Calabria.
2: È pazza idea, dove c'era il jukebox, dove tu mettevi le 100 lire e le inserivi e sentivi questo.
1: Penso che si riferisce a pazza idea di... Pazza idea di far l'amore con lui. Patti Pravo, giusto?
0: Mi sembra proprio di sì.
1: Penso proprio di sì. Ora ritorniamo al tuo essere attore, perché tu, oltre ad essere un regista, sei un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore. Però come arriva questo passaggio? Velocemente, in un minuto, raccontamelo, dall'attore al regista.
0: Ma proprio perché studiando in accademia come attore mi chiedevo: ma è possibile che nessuno a teatro racconta la mia generazione? Testi teatrali, c'era Natalia Ginzburg, Peppino Patroni Griffi, per non scomodare poi Edoardo, Piranha, eccetera, e però non vedevo degli autori contemporanei, quindi ho pensato che invece la mia generazione di ventenni andava raccontata, e quindi ho provato, grazie anche agli incontri che ho avuto, la Capria, Amelio, Marino, Pino Quartullo, insomma, che comunque mi hanno stimolato, mi hanno incoraggiato nei confronti della scrittura, e quindi intanto ho iniziato a scrivere a teatro. Poi mi sono innamorato di un'attrice, ma innamorarsi di un'attrice. Lei andò a New York e lei mi disse: mi segui? Io la seguì, però quando sono arrivato a New York lei era scomparsa, solo dopo ho capito che lei stava con un altro, però io ero disperato, quindi in quella perché io piangevo, ho pianto per una settimana, non mangiavo, finché al bar del villaggio ho incontrato una giovane donna che si occupava di cinema. Lei, io gli ho detto: guarda, io c'ho un'idea per fare la regia di un cortometraggio. Lei mi ha fatto: dimmela, raccontala. Lei fa, glielo racconta, lei fa, giriamo. Quindi ho girato questo cortometraggio con una telecamerina i8, quelli col mini tv. Tornato in Italia, qualcuno mi disse: guarda che c'è il festival di Nanni Moretti, che all'epoca il festival di Nanni Moretti dei cortometraggi era forse il festival più importante. Quindi io ripresi quel materiale che avevo fatto a New York, lo montai, lo mandai a Nanni Moretti. Nanni Moretti prese il cortometraggio, io chiamai loro a New York. Guarda, vi volevo dire che quella cosa che abbiamo fatto. Lei mi disse: ma tu l'hai visto il mio film? Lei si chiamava Alison Bagna, aveva scritto un film cult che si chiamava Buffalo 66 con Vincent Gallo, Loro dalla

0: America.
1: Finalmente l'abbiamo scoperto chi è, allora, perché non me l'avevi mai spoilerato.
0: Vennero
1: finalmente
0: a New York, e la cosa divertente è che noi vincemmo il festival, vincemmo due Sager, e quindi questa cosa mi diede coraggio dal teatro a provare a raccontare delle storie attraverso le immagini.
1: Come ti senti adesso a rivedere Nanni Moretti, appunto, dopo tutti questi anni, anche adesso in concorso alla Mostra Internazionale, dopo anche quel Leone d'Oro vinto insieme a Silvio Della Casa, che è stato nostro ospite qui con Ecce Bombo?
0: Beh, insomma, comunque Nanni Moretti ha rappresentato sicuramente un cinema, ha saputo raccontare la sua generazione con grande ironia, ha avuto una grande coraggio, grande determinazione, poi insomma comunque ha dato un'opportunità anche col suo festival a tantissimi registi. Mi ricordo una volta sono andato in radio da Fiorello imita Moretti in un modo straordinario, sì. E mi ha preso in giro così, mi prendeva, faceva: Francesco, so che tu con questo film hai vinto un Globo d'Oro, ma perché non me l'hai fatto vedere? Facevo: Nanni, ma io te l'ho mandato e non ti ho richiamato. E no, Nanni, non mi... ma allora io sono uno stronzo. Dico: non so, Nanni, questo lo dici tu, io non... insomma, è stato veramente, però insomma Nanni ha dato veramente, Moretti ha dato un'opportunità a tantissimi, a tantissimi anche autori, a Lucchetti, insomma a tantissimi, veramente a tantissimi, tantissimi registi, quindi un amante del cinema, quindi per carità. Quindi gli auguro tutto il successo, tutto il meglio.
1: Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, visto che abbiamo avuto proprio ad inizio puntata il re, il maestro delle colonne sonore, Edoardo Vianello, e come ben sappiamo ogni anno sesta spiaggia, stesso mare.

0: lontano, lontano,
1: nessuno ci vedrà,
0: vedrà per quest'anno. Non cambiare stessa spiaggia e anche non cambiate assolutamente frequenze, stessa radio, stessa frequenza con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in DAB se siete in auto. Sta quasi per terminare la prima diretta della puntata Solleone, in emozione perché, come vi ho detto all'inizio della puntata, Solleone, Solleone, ragazzi, significa appunto estate. Ed è sempre qui con me in studio il regista Francesco Apolloni. Grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori.
0: E fai anche un saluto a Rai Radio Tutta Italiana. Dici ciao Radio Tutta Italiana.
2: Ciao Radio Tutta Italiana, è stupendo. Poi ci sono dei pezzi intramontabili, come stessa spiaggia, stesso mare proprio.
0: Noi ringraziamo il regista, scrittore, attore Francesco Apolloni per essere stato qui con noi, che ci ha raggiunto nonostante veramente qui a Roma ci sono 45 gradi centigradi. Grazie, grazie, grazie. Ciao Francesco. Ciao,
2: ciao. Grazie a voi, grazie, grazie.
0: E vi raccomando, vi do sempre l'appuntamento domani mattina tutti qui 8:30 per Mattina Tutta Italiana insieme a Chiara Cacciopoli, e poi sempre qui con la voce delle emozioni dalle 16 alle 18. Domani avremo qui in studio Virginio Simonelli e il regista Giuseppe Piccioni. Chiameremo in collegamento telefonico Massimo Galfano, l'unico appunto responsabile appunto della eredità di Totò Cutugno. E quindi grazie, grazie ancora per essere stati qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Io sono Carmela De Rose con la voce delle emozioni. Ciao, Solleone in emozione, e domani ci aspetta Totò Cutugno, la musica italiana nel mondo, Giuseppe Piccioni e il cinema d'autore, Virginio Simonelli e la nuova canzone italiana e il Mediterraneo raccontato dagli artisti. Grazie. Grazie, ringraziamo tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana.
3: Aspetta, dove vai?
4: Devi firmare.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come si

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

In 19ª posizione per i dischi caldi abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea sentita che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: della zona dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

in 16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In tredicesima posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in tredicesima posizione, Dischi Caldi con Cabal.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati.

è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che muore.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

portata fuori fino alla sera, la moto legata vicino al muro, a fare due chiacchiere sul futuro. Miseria che splende, collana di perle, gli sguardi salutano il suo mistero, accento straniero.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla programmazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana. E devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Hippie, Yao, Però Anche No, DJ Axa arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo, insomma, il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga. E in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Mischilla abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: sempre nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

in 16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione, Dischi Caldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi buon vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

instabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con Wild Girl Worst.

0: posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione in leggera discesa, Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini, Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno, non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto, ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Rai Radio tutta italiana.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, ma soprattutto un'ora di musica, dei successi dell'anno al quale ci interessiamo. Oggi 2014, era il 21 gennaio, la Fiat S.p.A. acquisisce il restante 41.5% delle azioni del gruppo Chrysler, detenendo così il totale controllo dell'azienda statunitense e diventando il settimo gruppo automobilistico più importante al mondo. 14 febbraio, il presidente del Consiglio italiano Enrico Letta rassegna le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 27 aprile, Piazza San Pietro, canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Il 23 luglio la Costa Concordia lascia l'isola del Giglio dopo un naufragio di un'operazione di recupero durato 2 anni e mezzo. Arriverà al porto di Genova 3 giorni più tardi. 23 novembre, la prima donna astronauta, Samantha Cristoforetti, inizia il viaggio verso lo spazio. Il 17 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e quello cubano Raúl Castro annunciano l'intenzione di porre fine all'embargo contro Cuba degli Stati Uniti dopo 55 anni. Decisivo fu l'intervento di Papa Francesco. L'11 gennaio del 2014 moriva l'attore Arnoldo Foà. Il 10 febbraio scompariva anche Shirley Temple, attrice, cantante e ballerina statunitense. Il 4 luglio moriva Giorgio Faletti, attore, scrittore e compositore italiano. Robin Williams, altro attore tra i più amati, scompariva l'11 agosto. L'8 dicembre, dopo un malore sul palco durante un concerto, scompariva il cantante e autore Mango. Un'occhiata a Sanremo del 2014. Al primo posto, Controvento, vinceva Arisa. Liberi o no di Rafael Gualazzi, al secondo posto, e al terzo posto, Ora, di Renzo Rubino. Adesso la musica del 2014.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.